0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Questa è sempre Radio By & Company, ben ritrovati tutti quanti in compagnia di Federica Bertoni.
2: Buongiorno a tutti, di Davide Cavalieri, sempre con voi ogni mattina con le migliori notizie sui nostri amici a quattro zampe e non soltanto.
1: Anche quelli a due, anche quelli a tre che ne hanno persa una, noi li amiamo tutti.
2: Tutti.
1: Ma soprattutto io e Federica amiamo i gatti ed è per questo che vi do una notizia sul mondo dei felini. Pare che i gatti siano in grado di curare le nostre ossa e pare che essere scienza e non magia. Infatti i gatti fanno le fusa con una frequenza fra i 25 e i 150 Hz, che è la stessa gamma di frequenza usata in medicina per favorire la rigenerazione delle ossa. Già lo trovo magico.
2: Ma i gatti sono magici, sono curativi, hanno tantissime qualità che sono davvero scientificamente provate come curative. Per esempio, anche sulle persone di una certa età sono assolutamente di grandissimo aiuto, perché anche il fatto di proprio accarezzare, sentire il pelo, cioè la famosa pet therapy, che arriva dalle cose anche più semplici per poi arrivare ovviamente a tutte queste comprovazioni scientifiche,
1: certo,
2: che ci fanno
1: certo,
2: solo
1: certo.
2: Piacere.
1: No, ogni tanto a me scappa da sorridere quando dicono no, perché scienza i cani assomigliano ai padroni, no, è scienza occuparsi del cane fa questo, ma lo sapevamo già, vogliamo delle altre notizie, vogliamo delle notizie, non so, del tipo che da domani più nessuno farà del male agli animali perché hanno scoperto che gli animali gli fanno veramente bene.
2: E soprattutto perché ci sarà una scoperta scientifica che comproverà che se tu fai del male agli animali potresti perdere delle parti importanti del tuo corpo, cioè una cosa che dovrebbe succedere scientificamente, fisiologicamente, e secondo me risolveremo tanti problemi così.
1: Quindi adesso la scienziata Federica Bertoni e lo scienziato Davide Cavalieri, mentre vi lasciano con la più bella musica di Radio Bau, si applicheranno a fare ciò.
2: La magia!
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio By & Company.

0: talk about.
1: Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company. Sempre con te, come il tuo migliore amico.
2: It's a dark night of my soul, and temptation's taking hold.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e codescodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George con per George. Per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore. Ciao Lilith.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

E ben ritrovati su Radio Band Company, sono Davide Cavalieri. È stata inaugurata da pochi giorni la riserva naturale Bosco Casale, promossa dalla regione Molise e gestita dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione per la conservazione e la tutela della natura. Finalmente è stata regalata una nuova immagine a questa riserva, nuove panchine, staccionate, insegne per accogliere i visitatori e far conoscere e rispettare la biodiversità di questi luoghi. In questi mesi le fototrappole della LIPU hanno avvistato un raro gatto selvatico, fantastico, e anche dei lupi che giocavano sotto la pioggia e addirittura una cicogna nera. Questo parco si tratta di un luogo prezioso sia per gli animali che per le persone. Si tratta di un risultato importante che arriva a più di 30 anni dall'istituzione della prima oasi naturalistica in Molise. È il simbolo di come si possa gestire e vivere le oasi e le riserve con entusiasmo, esperienza e grande amore per la natura. Ed è esattamente quello che vogliamo trasmettere. www.lipu.it. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio la musica di Radio Bau. A fra poco!

0: E rieccoci, Radio Bain Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bain Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è L'amore di un cane di Susanna Tamaro, edito da Solferino Libri. La prima cosa che ha fatto l'autrice quando si è trasferita da un appartamento cittadino a una casa in campagna è stata quella di realizzare il suo sogno di avere con sé un branco di cani. Ha pensato infatti che come Biancaneve ha 7 nani, così lei vuole avere 7 cani. Ha scelto soprattutto cani che soffrivano, li ha adottati dai canidi per godersi la conquista della loro felicità. Argo, Bianchina, Tobia, Pongo, Sissi, Archimede sono i nomi di alcuni dei suoi compagni di vita, insieme a gatti, pappagallini e 2 asinelle. È un saggio memoir che tocca il cuore di chiunque abbia mai amato un cane e ne sia stato ovviamente amato. Con un messaggio profondo sulla nostra convivenza nel mondo attuale, caratterizzato purtroppo da solitudine e mancanza di senso. Il cane ci dà quella pace, quell'amore fuori discussione, quell'accettazione totale di cui abbiamo bisogno, insegnandoci la fedeltà, la riconoscenza e la felicità. Intenso. Il secondo è 7 vite come i libri di Serena Venditto, edito da Mondadori. È un libro giallo e infatti il sottotitolo è Indagine per 4 coinquilini e un gatto. Uscirà il 21 gennaio e ha, come nel precedente libro, Commedia gialla con gatto nero, come protagonisti i 4+1 di via Atri 36 a Napoli. L'archeologa Malù, appassionata di romanzi gialli e misteri di ogni tempo. Ariel, traduttrice italo-americana di commedie rosa, il pianista giapponese Kobe e il sardo nigeriano Samuel, rappresentante di Gelati. Il più uno è il gatto nero Mycroft. Malù trova lavoro in una libreria dell'usato, la Second Chance, ed è affascinata dal fatto che ogni libro lì contiene tracce delle vite di chi l'ha letto e regalato. Alcuni hanno avuto davvero tante vite prima di arrivare lì, persino 7, proprio come i gatti, come il suo Mycroft. Ma un giorno scopre in un libro tracce di sangue fresco e così comincia a indagare per scoprire da dove viene il volume insanguinato, come è arrivato fin lì e chi è la vittima. È l'inizio di una nuova rocambolesca caccia al colpevole, coinvolgente. Il terzo è Un legame speciale, come un cane può cambiarci la vita, di Jen Golbeck e Stacy Colino, edito da Giunti. Jen Golbeck è una docente universitaria, divulgatrice scientifica e creatrice del fenomeno social del Golden Ratio, che le valse il soprannome di Dog Mama. Stacy Colino, una scrittrice pluripremiata specializzata in problemi di salute psicologici. Entrambe amano i cani. Questo libro spiega la magia della relazione unica e profonda con questi esseri meravigliosi e prende spunto dal fatto che con i mutamenti attuali nel mondo tante persone hanno accolto nella loro vita per la prima volta un cane o hanno consolidato il legame con i cani che già avevano. Sicuramente perché, come molte ricerche confermano, la loro presenza migliora la salute mentale, riducendo la solitudine e giocando un ruolo cruciale nell'alleviare depressione, ansia e irritabilità. Infine dando un grande supporto emotivo, ricordandoci tutto quello che c'è di bello al mondo, e cioè amore, fiducia, affetto, gioco, aria fresca e sole, anche quando tante cose sembrano andare storte. Ottimista. Buona lettura.

E rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Ben Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un bassorilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga, resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E questa è sempre Radio Ban Company, ben ritrovati tutti quanti in compagnia di Federica Bertoni.
2: Buongiorno a tutti, ovviamente del buon Davide Cavalieri.
1: Buon perché sono buono da mangiare.
2: Sei buono.
1: Vabbè, una volta, dai. Senti, ma tu sei pratica di baby talk?
2: Ah, io proprio, guarda, che sono ovviamente per scelta genitore più volte, no, non è per niente vero, proprio sono la più pratica sicuramente che puoi trovare, ma in questo studio non c'è nessun altro, quindi ti dirò di sì.
1: Assolutamente. Ma in realtà io ho cresciuto, credo, mia cugina, mia nipote, poi no, mia pronipotina no, perché sono ormai troppo vecchio, se l'è presa mia nipote, quindi l'unica baby talk che faccio effettivamente è quello con i cani e con i gatti. E pensate che c'è uno studio che dice proprio che le scansioni MRI rivelano che i cani amano quando i loro padroni si rivolgono con loro in baby talk. Dentro la mia testa c'è che tutte le volte che io dico ma che bello che sei, passerotto, patatacchino, il cane pensi che io sia deficiente.
2: E invece non è vero, perché guarda, non è così soltanto con i cani, è così anche con i gatti. Ti faccio un esempio. Allora, io parlo sempre come una cretina, ma credo tutti noi amanti degli animali parliamo come dei cretini, anche per strada, che delle volte, tra l'altro, se mi incontrate, abbiate almeno la decenza di trattarmi bene, perché io vedo delle espressioni nei proprietari dei cani che non mi piacciono affatto. Capito? Perché io mi fermo con chiunque trovo, e tu lo sai, amore, ma che bello che sei, amore piccino, così, ed è una cosa incredibile. Ma vedo che c'è dalla parte del cane proprio un'accoglienza in questa cosa, cioè ti guarda, ti scodinzola, è tutto felice perché sente questo tono amorevole. Ma tu vuoi mettere a parlare, scusa, tu parli, cioè, con qualsiasi essere vivente, cioè, scusami. Adesso c'è una differenza sostanziale, o no?
1: Sto ridendo a lacrime perché nel mio condominio vivono, credo, un tot numero di gatti e almeno 4-5 cani. Quando al mattino o la sera, quando ritorno, quando mi capita di incrociarli, io sono sempre gentilissimo. Loro, devo dire che sono tutti super educati, si tirano indietro, tirano il guinzaglio verso di loro e tutte le volte no, non ho paura, non c'è nessun problema. Proprio ieri sera mi sono intrattenuto 5 minuti alla fine con queste due bassottine rimbambite, tot,

0: io ero inginocchiato dentro l'ascensore con tutta la gente fuori che voleva entrare, andare al piano, e io mi stavo facendo gli affari. Ma che merda che siamo. E penso che abbiano deciso che sono senile e mi faranno internare questo. Però io mi diverto, perché se li incroci devi fare quello: no, prego, non ho paura dei cani. Fai anche un po' la figura dello scemo.
1: Ma
0: dai.
1: Guarda, a me poi quelli che mi dicono, quando mi sentono parlare così, c'è anche qualcuno che dice: ma perché stai parlando così con quell'animale? E io voglio rispondere: ma perché non ti fai gran cavolacci tuoi, per esempio, perché il cane gradisce. Però ti faccio un esempio: con i gatti è una cosa che funziona al 300%,
0: sì,
1: perché quando io faccio questa voce ai miei gatti, adesso te la faccio, attenzione, cioè spegnete i motori delle macchine, gli faccio questa voce: la mia piccola spicina un po' così, lei va in brodo di giuggiole, cioè mi si mette a pancia per aria, inizia le fusa, è una cosa proprio di dolcezza, perché comunque noi nella voce abbiamo delle frequenze.
0: Quindi mi stai dicendo che io per tutti i primi mesi non parlavo bene ai miei gatti.
1: Vedi, per questo che non vengono a dormire con te la notte.
0: E invece
1: devi fare questi toni.
0: Ma che bella la mia bambina.
1: Cambia tutto.
0: Ma che bella la mia bambina. Non va bene.
1: Io sempre. Adesso ormai io guardo con Piper, sono così. Ma che bella la bambina della sua mamma. Tutte queste cose qua.
0: Bolline,
1: e lei va in brodo di giuggiole. Ma anche Jack, lo sai? Lo vedo proprio oggettivamente.
0: Più baby talk nelle vostre vite. Familiarizzate con i vostri animali. Amano che lo facciate, al contrario di quanto abbiamo pensato fino adesso.
1: Fatelo chi incontrate per strada, fatelo, non abbiate vergogna, fatelo, invadiamo questo mondo con l'amore del baby talk.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bahn Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Band Company, il momento scanzonato allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney in Australia, e non per parlarvi di canguri ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly Orange Cat. Ed è così che le persone hanno iniziato ad aggiungere foto e consigli su come incontrarlo, oltre che a recensioni entusiaste elogiando le sue fusa, l'educazione impeccabile e un carisma irresistibile. Del resto è un gatto rosso, cioè insomma. E per molto tempo il micio ha anche mantenuto un incredibile punteggio di 4,9 stelle, riuscendo addirittura a superare bar e ristoranti della zona. L'idea, super simpatica, ha fatto il giro del mondo, e ora anche altri gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets con la più bella musica di Radio Band Company.

Ben ritrovati su Radio Mind Company. Ormai è diffuso in diversi comuni d'Italia, è concesso di far tubolare le ceneri dei nostri animali da compagnia con noi, cosa che trovo legittima quanto anche dovuta, francamente. Nel Greenwood Cemetery di Brooklyn invece si trova la statua di un cane di nome Rex, accanto alla tomba di John E. Stuve, un fruttivendolo che è scomparso nel 1884. Ancora oggi, dopo tutti questi anni, le persone che visitano il cimitero lasciano dei bastoncini ai piedi della statua di Rex, come se volessero invitarlo a giocare. Altri lasciano invece le foto dei loro animali mancati, nella speranza che Rex si prenda cura di loro nell'aldilà. Questa semplice tradizione dimostra quanto possa essere forte il legame fra le persone e i cani, capace di durare anche oltre la morte. Nessuno sa con certezza se Rex sia davvero sepolto lì, ma la sua statua è diventata un simbolo di fedeltà e amore. Senza bisogno di parole, continua a dare conforto a chi gli passa accanto, ricordandoci quanto possa essere prezioso un amico sincero. E voi controllate se nel vostro comune di appartenenza è già concessa la sepoltura con il vostro animale da compagnia, perché insieme per sempre è possibile. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Mind Company. Consultate il sito del vostro comune.

0: E rieccoci a Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbidiente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico! Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolf e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolf per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolf scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Se non siete mai stati a Perugia, sarete curiosi di sapere che le sue antiche mura nascondono un segreto che ben pochi conoscono. Passeggiando e ammirando i suoi bastioni medievali per il valore storico, sotto i nostri occhi si sviluppa un fenomeno naturale straordinario. Camminando lungo questi antichi percorsi, non stiamo solo attraversando la storia, ma anche un vero e proprio supermercato naturale a cielo aperto. Sono ben 75 le specie di piante selvatiche e commestibili che crescono spontaneamente tra le pietre secolari. Un patrimonio di biodiversità unico in Italia che trasforma le mura cittadine in un orto medievale naturale. Tra queste ci sono erbe aromatiche che i nostri nonni conoscevano benissimo, piante dimenticate che un tempo invece arricchivano zuppe e insalate, e fiori edibili che potrebbero far parte e colorare una cucina un po' più ricercata. E la prossima volta che vi capiterà di passeggiare lungo le mura, guardate con occhi diversi quelle che potrebbero sembrare delle semplici erbacce. Il nostro patrimonio storico non è fatto solo di pietra, ma anche di vita che continua a rinnovarsi. Insomma, pare che dovremo proprio imparare a convivere con delle nuove presenze selvatiche in città. E come di consueto, mentre state per controllare quanto tempo ci mettete da casa vostra ad arrivare a Perugia in auto, io vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Registriamo perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2 che sono, pensa, prodotte in piante composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
1: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Riflessione anche
0: vai,
1: qui
0: sì.
1: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive e vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma,
0: ma non avrebbe nessun senso. E qua scatta la famosa cosa del non serve sempre sperimentare tutto sugli animali,
1: Bertoni.
0: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
1: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto,
0: vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche lecitine di origine vegetale, tale peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
1: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
0: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre, non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazioni animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
1: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bau e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
0: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo per voi.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione, è più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Band Company.

Rieccoci su Radio Wine Company, vi porto a Padova. Nel cuore di questa città sopravvive un tesoro verde che ha fatto la storia. L'orto botanico più antico al mondo, ancora nella sua sede originale. Fondato nel 1545, questo giardino straordinario continua a crescere e fiorire esattamente dove venne piantato quasi 5 secoli fa, tanto da meritarsi il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale nel 1997. Mentre imperi sono caduti e città sono cambiate, questo luogo magico ha continuato a coltivare sapere e bellezza, diventando un modello per tutti gli orti botanici universali del mondo. Nato per lo studio delle piante medicinali, ha visto generazioni di studiosi svelare i segreti della botanica e catalogare specie provenienti da ogni continente. Un vero e proprio museo vivente che, pur mantenendo la sua struttura architettonica originale, non ha mai smesso di evolversi. Oggi custodisce antiche varietà botaniche insieme alle più recenti scoperte, testimoniando come la tradizione scientifica italiana continui a fiorire, nel vero senso della parola. Le radici del sapere botanico mondiale affondano in questa terra padovana, un patrimonio vivo che da secoli nutre la nostra comprensione del mondo vegetale. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Ba, vi ricordo ortobotanico1545.it per controllare gli orari di visita dell'Orto Botanico di Padova.

Happy Running. Ogni mattina il momento speciale da condividere con il tuo cane. Tu, lui e la musica di Radio Bau. Happy Running. Right about now. The funk soul.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Shivak 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti, poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Way, io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi così delle gare, ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualche cosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tanti anche nelle nostre aziende le vedi sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È vero, è diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle così, però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone e poi sono, io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, di altro, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie, e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

0: E rieccoci, Radio Bar & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando. Quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore. Mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico. Ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita e un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, almeno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario. Sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria

0: hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto, quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario anche quella è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shiva 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissimo, ciao.

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi

0: Radio Bayern Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale? Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale, tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie fungine, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata, sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani, e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvador Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

0: Radio Bau ti porta a Shivac 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Emi Nava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, bentrovata.
1: Ciao Davide, bentrovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivac oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini Shivac 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

e ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere, innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
2: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
1: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta a regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivide la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: and Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere Serendipity in Cancro in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali.
3: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bau and Company, il mattino di Radio Bau, in compagnia di Federica Bertoni
4: e Davide Cavalieri. I love animals con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti, perché qualcuno in realtà dice: oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa riferisco?
3: A vincere il Toto Calcio.
4: Totogol, turista per sempre, quello. Gratta e vinci, turista per sempre.
3: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia, no?
4: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, di leccate degli animali.
3: Ovvero i famosi bacini. Esatto, quando chiami bacini. Il tuo cane, gli dice: mora di papà, vieni qua, dai un bacino papà, e lui si avvicina.
4: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono: ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa? E i cani prima si leccano il deretano e poi leccano il deretano degli altri e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
3: Lei mi è promiscua, Bertoni.
4: Sì, sono promiscua. lo confesso. Ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
3: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo, proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti: cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
4: E io mi sento una grande privilegiata quando lo fanno, cavolo, i cani.
3: Assolutamente, vero.
4: È una cosa che, ahimè, i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa. Però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento in questo, ma un po' per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
3: Ti devo dire che Gala ultimamente al mattino due berliccatine alla mano me le dà, alla faccia sarà difficile. Probabilmente sarà quando andrò in pensione. Sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai, quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
4: Comunque, dal mio punto di vista, fatevi leccare assolutamente dai cani. E se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre: si fa difese immunitarie.
3: È vero. Quando i bambini mangiavano la terra, si fa le difese immunitarie. E siamo arrivati fino adesso. Radio Bau and Company, I Love Animal, prosegue questa mattinata.

0: Ben ritrovati, Radio Bava in company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
1: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
0: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
1: Esatto.
0: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo, la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
1: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
0: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone proprio schiscio, si dice da noi.
1: Io quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine e insignificanti. Sì, perché se tu pensi, in natura veramente il maschio è bellissimo, invece la femmina è sempre un po' più, no?
0: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
1: Sì.
0: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti. Questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
1: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
0: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini. Ma non deve essere facile un pavone. Perché quando ero bimbo, in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa, ma la nostra era una palazzina di 3 piani, questo invece era un villone. E quindi noi bambini dicevamo che quella era tipo casa nostra, ma non era assolutamente vero. Questa aveva 2 o 3 pavoni, ragazzi, se vi svegliavate di notte per andare al bagno non dormivate più, perché i pavoni lanciano questi strilli terrificanti.
1: Era tipo film dell'orrore, insomma.
0: Giuro,
1: la notte.
0: Che se ci pensi c'è anche in un film di Dario Argento, adesso
1: sì?
0: Mi sfugge quale, L'uccello dalle piume di cristallo. Uguale, giuro, terrore vero. Mia sorella,
1: tra l'altro, uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
0: Mia sorella, che è un po' più grande di me, dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
1: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
0: Sì, è vero.
1: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
0: No, Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco è un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
1: Sono belli grossi.
0: Quindi tu la coda niente?
1: No. Io sono femmina.
0: Sei femmina,
1: sai,
0: niente coda.
1: Quindi c'è quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così.
0: Vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bao. State con noi. I Love Animals.

0: se questa fosse Radio Bau & Company, come dicevo prima, la versione Blonde Ambition con Federica Bertoni
1: solo
0: in questa
1: grandi
0: mattinata.
1: Emozioni, buongiorno, ovviamente non poteva mancare, solo grandi emozioni. Tu come sei, emozionato oggi?
0: Sono emozionatissimo perché
1: Davide Cavalieri,
0: ti rivedo dopo un sacco di tempo.
1: È vero, è vero, mi sei mancato tanto.
0: Sei sempre in giro, io non lo so, sei andato a fare il Blonde Ambition veramente tu.
1: Non ti posso raccontare determinate cose
0: perché sono ancora troppo piccolo.
1: Sei ancora troppo poco biondo.
0: Sono troppo poco. Ah, ti volevo raccontare di Ricky Gervais, che ha finito la sua ultima tournée che si chiamava Mortality. Da questa tournée ha preso 2,5 milioni di sterline e le ha regalate a 22 associazioni animaliste abbastanza famose.
1: Beh, questo Ricky mi piace già un sacco.
0: Ma tu non sai che con la vecchia tournée che si chiamava Armageddon ha preso 2,000,000 di sterline e le aveva già donate, quindi in totale fanno circa 5,000,000 di sterline. Ora, o Ricky Gervais è veramente così tanto ricco e che è veramente così tanto pazzo, o forse potrebbe essere, come posso dire, da esempio a tutti gli altri attori, comici, insomma personaggi di rilevanza che guadagnano un sacco di soldi, che invece se li tengono, che fanno bene, per carità.
1: Ma sai, io credo che sia sempre una proporzione. Ci sono un sacco di divi di Hollywood che poi invece vivono la vita più semplice, per esempio andando in giro per le strade piuttosto che in altre situazioni, aiutando anche nei rifugi, e ce ne sono tanti.
0: Certo.
1: Ti faccio un esempio, uno che proprio le nostre ascoltatrici adesso avranno subito un sussulto quando lo dico. Esatto, il nostro fantastico Keanu Reeves, che vive molto normalmente la vita anche con i senza tetto, piuttosto che, quindi secondo me è sempre una questione di proporzione. Guadagnano talmente tanto questi attori, questi personaggi iconici mondiali, che secondo me insomma possono effettivamente dedicare una gran parte dei loro guadagni a fare qualche cosa di buono. Io sicuramente lo farei, poi dipende come vuoi vivere, no? Perché puoi guadagnare un sacco di soldi, magari vivere in maniera un po' più semplice, tra virgolette semplice, insomma,
0: sì,
1: diciamolo,
0: insomma, diciamolo
1: più normale, ecco, e poi dedicarti effettivamente a dare una mano agli altri. Mi piace questa cosa.
0: Sì, perché lo riprenderemo più tardi questo argomento. Bisogna poi anche stare attenti a chi regali i tuoi soldi.
1: Ai ai ai, guarda, come diceva mai buongiorno signora Longari, lei mi è caduta.
0: Sì. Di questo vi parleremo sicuramente in questi giorni qui su Radio Bau & Company, Love Animal con Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri.

0: E rieccoci a I Love Animal, lunga mattinata di Radio Bam & Company con Federica Bertuni
1: e Davide Cavalieri qui con voi per parlarvi di qualche cosa che mi piace molto e finalmente successa. Il mondo si sta avvicinando a qualche legge più etica nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti degli animali che vengono detenuti per scopi di spettacolo, futili di spettacolo, di rappresentazioni varie, chiusi in una vasca, chiusi in una gabbia.
0: Negli ultimi tempi vi stiamo dando un sacco di notizie di questo genere, non voglio anticiparvi la notizia, vuol dire che col tempo qualche cosa sta cambiando, per fortuna. Come dico spesso, sono 20 anni che leggo notizie che succederà qualche cosa. Da quest'anno lentamente invece ci sono delle notizie finalmente positive che da domani, da adesso, da ieri.
1: È un inizio perché ci si dovrà lavorare tantissimo e bisognerà ovviamente espanderlo a tutti gli stati, a tutti i governi, però iniziamo dal governo del Canada, che finalmente ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini, ovvero il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. Ma vieni, dico io proprio, finalmente. Ecco, questa decisione pone fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici del paese. Il Canada ha iniziato recentemente, altri animali sono stati liberati da vasche, l'abbiamo letto in diverse notizie, ma questa cosa si deve espandere veramente a tutti i governi, perché non ha un senso, non ha un senso.
0: Piano piano sempre più coscienze si stanno muovendo e soprattutto sempre più governi, salvo il nostro Bazzeccole, si stanno un pochettino sensibilizzando e hanno preso delle decisioni, come diceva Federica, importanti, perché non è che si gira l'interruttore e si dice basta, è tutto spento. Si mette in moto anche delle macchine che costano alcuni soldi per liberare gli animali o per inserirli in parchi acquatici reali fino a quando vivranno, perché comunque oltretutto questi animali hanno un'aspettativa di vita lunghissima, molto più della nostra a volte.
1: È vero, e poi tra l'altro tu calcola che nella natura, per esempio dei delfini, c'è quella di percorrere più di 64 chilometri al giorno. Tu prova a pensare di limitare la natura di un essere vivente in una vasca di cemento e passare tutta la loro vita all'interno di questa vasca di cemento, quando tu ogni giorno di natura avresti bisogno di farti i tuoi 60-70 chilometri di nuotata. Sono veramente delle violenze che poi si riducono a che cosa? A vedere questi delfini che saltano con le palle all'interno dei cerchi in una vasca, per che cosa? Per due applausi, la gioia di 4 bambini e 4 adulti che sicuramente non hanno bisogno di vedere quello, ma anzi avrebbero bisogno di essere educati a una tutela, un rispetto, un'etica verso gli animali.
0: Il problema di noi esseri umani è che ci stiamo limitando anche noi e quindi ci sembra normale limitare la vita degli altri animali. Anche noi avremmo bisogno di camminare, non dico 64 chilometri al giorno, ma sicuramente un sacco di chilometri. Ci stiamo limitando noi, ci sembra normale limitare gli altri, e questo è assolutamente sbagliato. Credo sia un ottimo punto di riflessione.
1: Assolutamente, perché il benessere animale deve diventare una priorità della politica globale e noi continueremo a dirlo sempre.
0: Qui su Radio Bam & Company.

I cani sono saggi. Scelgono un angolo tranquillo per leccarsi le ferite e non tornano finché non sono completamente guariti. Agatha Christie, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: Buongiorno, benvenuti a tutti. Ancora con voi Davide Cavalieri.
2: Federica Bertoni con I love animals.
1: E oggi, caro Davide, porto te e i nostri ascoltatori in Corea del Sud, precisamente a Jukdo.
2: Dove mangiano tanto aglio? Sai che in Corea si mangia tanto aglio?
1: Sì, ma a Jukdo ne mangiano di più? Ma aglio
2: secondo
1: nero?
2: Me un cioè sacco. Proprio,
1: ma l'aglio comunque è antinfiammatorio, ha un sacco di caratteristiche favolose.
2: Poi e soprattutto perché tiene lontana la gente.
1: Beh, ma se lo mangiamo tutti non ce ne accorgiamo neanche, possiamo serenamente alitarci addosso.
2: Perché
1: no?
2: dopo quante ore non ti accorgi più dell'odore?
1: Sai che non ne ho idea, so soltanto che quando ho gente a cena devono mangiare tutti aglio, così almeno me lo mangio anch'io liberamente.
2: Fantastico.
1: Eh sì, cioè bisogna condividere tutto. Comunque devi sapere che c'è un golden retriever che è diventato famosissimo e che si chiama Maru. E lo sai perché? Perché praticamente lui è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps, perché quando è arrivato l'addetto, sai, il classico che fa le foto di riferimento, lui praticamente l'ha pedinato, l'ha seguito e quindi è in tutte le fotografie. Sì, esatto, cioè camminava, scattava le foto e praticamente Maru ha detto: ma perché? Cioè qua c'è qualcosa di nuovo, questo signore è un signore nuovo, fa delle foto, ma aspetta, perché non lo seguo? Perché non collaboriamo? E così è venuto anche lui ed è stato immortalato in oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto? Belli però, posso dirti? Secondo
2: sì,
1: me sono bellissimi.
2: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu raccontavi. Pensa, adesso proprio detta in maniera brutta, pensa alle palle di Maru che non ha mai niente da fare su quest'isola.
1: Esatto.
2: Arriva uno e dice: uè, che figo, aspetta che lo seguo, che me lo facciamo qualcosa di nuovo.
1: Ma penso che anche per il fotografo sia stato piacevole, pensa.
2: Sì, assolutamente.
1: Sì,
2: Anche perché essendo un golden, come dicevamo, i golden sono dei cani molto affettuosi, sono dei cani con un massimo di empatia,
1: molto umani,
2: molto umani. Quindi secondo me si stava stracciando le palle, ha detto: uè, è arrivato questo, aspetta che gli teniamo compagnia. Lui delle foto non ne sapeva nulla, cioè è un cane, ragazzi, vediamo di
1: però
2: capire.
1: Ecco, se vi capita di cercare in Corea del Sud quel luogo, sappiate Yutko, che praticamente in ogni foto troverete Maru
2: che non è il simbolo di Yutko, ma è semplicemente il cane più simpatico dell'isola, possiamo dire così. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi, I love animals.

0: Radio Bye & Company ti tiene compagnia tutta la mattina con i più bei sorrisi di Federica Bertoni.
1: Eccolo qui, ma non lo potete sentire, ma così sì, un sorrisone con I Love Animals e il buon Davide Cavalieri.
0: Sembravi un po' Melania Trump, ma non te lo dico.
1: Lascio subito la stanza.
0: Ti porto in Thailandia.
1: Davvero?
0: Perché, dai, andiamo, si parte. Dalla Thailandia arriva una lezione di sostenibilità potentissima nella sua semplicità. Adesso ve la dico,
1: Vai.
0: Alcuni supermercati hanno detto addio agli imballaggi di plastica per frutta e verdura. E voi direte, ah, per fortuna, che figata, andiamo in giro coi cavoli in mano, le carote in tasca. No, hanno riscoperto un materiale antico e perfetto per fare gli imballi. Le foglie di banana.
1: Le foglie di banana che hanno un sacco di utilità in realtà.
0: Sì.
1: Mi hai guardato strano.
0: No,
1: te le spiego in altre occasioni però.
0: Va bene, ok. È una soluzione biodegradabile al 100%, sì. Per secoli ha funzionato in armonia con il nostro pianeta e oggi torna a ridurre in maniera drastica l'impatto ambientale fin dal primo giorno, oserei dire fino dal primo momento, perché non produce residui che rimangono nell'ambiente per una vita. Le foglie proteggono, poi si degradano e tornano al suolo senza lasciare traccia.
1: Cioè, meglio di così, una scelta più ecologica di questa non poteva esserci, anche perché, guarda, ci sono tantissime alternative ormai per quanto riguarda proprio i sistemi biodegradabili, addirittura, per esempio, nel fare le borse, cioè le fai con la pelle di mela, lo sapevi tu?
0: Questo l'ho sentito dire,
1: ecco,
0: sì.
1: Le fai con la pelle di mela e anche quella potrebbe essere, secondo me, uno scarto da riutilizzare anche per fare sacchettini o cose sostenibili. Però in Thailandia, che di banani ce n'è una marea e le foglie sono grandissime, guarda che secondo me è utile.
0: No,
1: che
0: rido perché
1: con questa faccia?
0: Sto ridendo,
1: scusami.
0: Perché volevo lanciare la battutaccia tremenda. Fortuna che delle patate mangiamo anche la buccia, perché sennò fare le borse di buccia di patata
1: poi, lo
0: e
1: sai,
0: quelle di foglie di banana era un po' complicato.
1: Che poi per essere filosofici, dove stanno tutte le proprietà della patata?
0: Nella buccia.
1: Nella buccia.
0: Quindi la patata si mangia tutta.

0: Ed eccoci su Radio Bayern Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau, e oggi parliamo di persone bizzarre. Siamo in compagnia di Federica Bertoni come ogni mattina.
1: Buongiorno a tutti, amici gli animali e un po' meno quelli non, e ovviamente sono qui con Davide Cavalieri, sempre con grande piacere a parlarvi di bellissime cose, tipo
0: quando siamo in giro noi che ci mettiamo tutti insieme, no? Sai quando si dice che i maschi tutti insieme parlano sempre di una stessa cosa?
1: Lo posso dire?
0: Sì, lo puoi dire. Ma anche le donne quando siete tutte insieme parlate.
1: Oddio,
0: sempre
1: no,
0: di...
1: guarda, no. È una cosa che sconcerta molto, però è successo. Vedo che succede nelle altre con queste battute un po' così pesanti. No, non è tanto nel mio stile, okay. Però succede.
0: Pare che succeda anche quando stanno tutti insieme anche gli altri animali. Infatti, un santuario della fauna selvatica britannico è stato costretto a separare 5 pappagalli cenerini africani per la loro estrema contagiosa maleducazione.
1: Adoro.
0: I 5 volatili, i cui nomi sono stati riconosciuti e schedati in Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie, quindi c'era anche
1: una
0: femmina.
1: Banda, proprio una banda.
0: C'era anche una femmina, sono stati messi in quarantena dopo agosto. E qui praticamente mettendoli tutti insieme, che cosa è successo? Che probabilmente un paio di questi qui aveva un linguaggio un po' volgarotto e l'ha insegnato agli altri, e fra pappagalli hanno iniziato a incentivarsi l'uno con l'altro chi le sparava più grosse. Dice poco male, ma i pappagalli non erano messi in un angolo, erano aperti al pubblico, quindi le persone che andavano a visitarli, praticamente è nato questo gioco che provocavano i pappagalli e questi giocavano un po' a chi le sparava più grosse.
1: No, ma fantastici. Hanno dovuto tra l'altro spostarli da quella gabbia centrale lì, perché diceva che erano proprio, insegnavano oscenità all'intera colonia, e sono stati temporaneamente collocati in aree separate lontane dal pubblico.
0: Ma poveri.
1: No, ma io li adoro.
0: Ma non si fa così.
1: Billy, Eric, Tyson, Jade, Elsie, no, io li adoro.
0: Tu hai presente dividere pappagalli divisi, ognuno che non possono più essere insieme perché sennò fanno una roba tipo i film, come si chiamano quei film dove vanno, fanno l'addio al nubilate e si svegliano dall'altra parte del mondo.
1: Mi vengono in mente Una notte da leoni.
0: Sì, mi viene in mente queste robe qui, una notte da leoni che si svegliano, che sono completamente dall'altra parte del mondo. Vedi quanto noi assomigliamo a loro e non loro a noi.
1: Dai, andiamo a berci una cosa, che così facciamo la stessa cosa.

0: Rieccoci, Radio Boy in Company, ben ritrovati in questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri
0: e Tomardi.
1: Ma questo Bono è qua con noi oggi, dove l'hai nascosto? Tiralo fuori. Tom, dove sei? Tom!
0: Chom, devi dirlo con l'accento americano.
1: Sorry, Tom, chom, please, chom. Come on!
0: L'ho nascosto nel suo profilo Instagram da 11 milioni e passa di followers.
1: Wow!
0: Incredibile. Lui ha una pagina piuttosto particolare, le cose che posta sono tipo, non so, lui che beve una birra, dopo c'è un cane e dopo c'è un pezzo di film. Proprio segue proprio quello che ci viene insegnato quando fanno i corsi di cose, no? Lui posta quello che bip gli pare, non gli frega nulla.
1: C'è chi può.
0: Ma soprattutto la particolarità del suo profilo è che lui segue soltanto un profilo. Lui è
1: questa
0: follower è di una sola persona, anzi di una sola associazione che si occupa di far salvare e adottare cani abbandonati in Messico.
1: L'associazione si chiama Adopta. Se andate sul profilo di Tom Hardy vedrete che lui segue soltanto questa associazione.
0: Cliccate sul famoso uno di seguito e si apre la pagina.
1: Esatto,
0: di
1: un po' come la D'Urso che segue solo Ofra.
0: Davvero?
1: Stessa cosa proprio.
0: Bertoni, questa mattina lei è pessima. Non ha messo lo zucchero nel caffè.
1: No. Ma cosa hai messo nel caffè? Ve lo dico un altro giorno. Allora, vai.
0: C'è da dire che, come ben sapete, Tomardi ha sempre amato moltissimi cani, ne ha sempre adottati, ha sempre promosso le adozioni. Spesso si presenta anche alle prime dei film accompagnato da un cane, altre volte mi pare, se mi sfugge bene, è andato a fare proprio le adozioni, proprio come fa la Bertoni, ci va tranquillamente, serenamente, senza fare troppa pubblicità.
1: Infatti, guarda, se io stavo pensando di followare tutti domani,
0: sì,
1: e magari uno al mese, hai capito? Seguo soltanto un rifugio, poi un altro, ma no, noi lo facciamo comunque.
0: Lo facciamo comunque, no, perché poi la gente è capace che si offende, non capisce quando gli togli il follow.
1: Io potrebbe essere una cosa positiva, però sto pensando, aspetta.
0: Io volevo analizzare invece questa scelta, sì, social, che andrebbe fatta studiare da un bravo marketing manager, perché questa scelta regala a la persona scelta un audience incredibile, no? Se ci pensi.
1: Caspita, mi sta venendo in mente un business, poi te ne parlo.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
2: Buongiorno a tutti, questa è Radio Bau, io sono Federica Bertoni in compagnia del buon...
3: Davide Cavalieri.
2: Esatto. Allora Davide, la scienza moderna e l'etologia confermano ciò che ogni amante dei gatti ha sempre saputo, ovvero i felini non solo provano affetto ma hanno una memoria di ferro per chi li tratta bene, per chi li tratta con gentilezza e meno male, ce l'hanno anche con chi li tratta male comunque. Allora, come funziona la memoria felina? Il segreto sta nella memoria associativa, ovvero sebbene diversa dalla nostra, la mente del gatto collega potentemente le persone a sensazioni specifiche, quindi diventa un archivio positivo, no? Quindi quando noi interagiamo con calma, rispettiamo i loro spazi, gli offriamo cure, amore, il gatto ci salva, tra virgolette, no? Come siamo archiviati nella sua memoria a lungo termine come fonte di sicurezza e benessere. Ah, che bella, mi dà soddisfazione.
3: Ci piace molto, sì. Ci piace molto. E poi esiste l'archivio negativo, che al contrario memorizza gesti bruschi o forzature che vengono registrati come fonti di stress e pericolo. Il gatto infatti ricorda chi è stato gentile, perché quella gentilezza è diventato sinonimo di sopravvivenza e comfort emotivo. Questo mi fa venire in mente le famose gattare.
2: Sì.
3: Tu hai mai visto le gattare? Qua a Milano ce ne sono ancora poche in centro.
2: Ce ne sono ancora poche, però se siete a Milano c'è la colonna del Monumentale, che è veramente meravigliosa. Io non ci sono ancora andata, anzi ci dobbiamo andare adesso quando arriva la primavera, Davide, e sono fantastiche anche le ragazze che curano per esempio quella colonia, che sono proprio delle gattare, ma le vere gattare io le ho viste al Colosseo a Roma più di qualche volta negli anni in cui vivevo là, e devo dirti che era proprio quell'immagine di una volta che era proprio quella, cioè loro un po' comunque un pelino trasandate, eccetera, cioè, almeno ai tempi era così, e le vedevi proprio girare intorno, perché al Colosseo è pieno di gatti meravigliosi, è bellissimo.
3: E che corrono incontro.
2: E tra l'altro tutti
3: persone,
2: curati,
3: certo.
2: Lì.
3: E corrono incontro a queste persone che gli portano da mangiare, e fra una coccola e l'altra si tasta un pochettino la salute del gatto, come stava dicendo Federica adesso, per capire se sta bene o se occorre mettere in atto un piano per rapire il gatto e portarlo dal veterinario. Ma di questo vi parleremo in altre puntate favolose di I Love Animal qui su Radio Wow and Company.
2: State con noi.

0: Welcome back, ben ritrovati Radio Bay in Company, in compagnia di Federica Bertoni.
1: Eccomi qua, e oggi sono canterina oggi, senti questo tono che Davide Cavalieri, do you believe in love the
0: ci siamo.
1: Senti come sono, yeah.
0: Se ascoltate Radio Bay in Company sapete che Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau, e quindi oggi parliamo di Cher, ma non perché lei sia un cane, anzi è una delle artiste che canta meglio al mondo in assoluto, ma perché Cher, ed è un personaggio che mi ha sempre molto incuriosito, ha condotto una battaglia di 5 anni per liberare Cavan, noto come l'elefante più triste del mondo.
1: Io amo questa bestiolina.
0: Dopo aver trascorso decenni in solitudine e condizioni di maltrattamento nello zoo di Islamabad in Pakistan, l'animale ha sviluppato chiaramente dei gravi danni psicologici. Gli elefanti che rimangono rinchiusi per molto tempo vanno un pochettino fuori di testa e hanno questa sindrome dello scatolone, tendono ad avere un moto sussultorio ma restare fermi come se fossero veramente chiusi dentro qualcosa di piccolo.
1: Stella.
0: Non potevo semplicemente guardare e non fare nulla, ha confessato la cantante dopo aver ottenuto la sua liberazione. L'intervento è stato decisivo, ha finanziato il trasferimento tramite la sua fondazione Free the Wild e si è recata personalmente a Islamabad per negoziare con il primo ministro.
1: No vabbè, che mito!
0: È un mito e adesso vi racconto perché.
1: Cher, vieni qua in radio da noi!
0: Quando Cher ha fatto il suo famoso farewell tour, che era il tour di ritiro ufficiale da tutte le sue tournée, voglio dire che Cher quando andava in tournée forse supera Madonna ad ora di concerto, fa anche 3 ore di concerto eccetera eccetera, c'era il quadro indiano dove lei entrava su questo elefante di legno spinto a rotelle, e già all'epoca mi aveva molto incuriosito perché si vedeva che c'era qualche cosa che cercava di dire, ovvero di avere rispetto degli elefanti, perché era palesemente a rotelle, non cercava di nasconderlo, proprio come se fosse detto questo è un gioco. E questa notizia che ho trovato qualche giorno fa mi ha dato la risposta di una domanda che mi sono posto 20 anni fa.
1: Vedi che non, mai dire mai, cioè prima o poi le risposte arrivano, allora sei molto incoraggiante, devo dirti.
0: Vedi,
1: la verità.
0: Perché io ho una memoria come un elefante, no vabbè.
1: Comunque lo sai che mi piacciono tutti questi personaggi che hanno tanta visibilità, possono permetterselo di farlo anche economicamente e danno questi messaggi forti, perché uno potrebbe dire ma con tutto quello che c'è da salvare perché va, e invece sì, perché magari il tuo cuore si prende per quel qualcosa, ma quel qualcosa ha un immenso significato che ruota attorno, no? Non è soltanto il fatto di per sé stesso, e poi ci sono tanti altri che fanno del bene in modo importante, come ad esempio il buon Leonardo DiCaprio, che oltre ad essere un bel bonazzone che comunque non guasta è meglio da vecchio che da giovane, posso anche dire questo,
0: è vero,
1: dai, è più affascinante. Attraverso la sua Leonardo DiCaprio Foundation ha donato $1 milione all'Elephant Crisis Fund per proteggere gli elefanti dall'estinzione. Pensa a te. E la donazione sostiene progetti contro il bracconaggio, il commercio illegale di avorio e la perdita di habitat in Africa, dando una speranza concreta a queste magnifiche creature che, ricordiamo, sono verso l'estinzione, perché qua ne facciamo di tutto di sti poveri elefanti che poi sono molto sensibili.
0: Gli elefanti sono questi animali che ogni volta che li vedo mi viene tristezza, perché penso che effettivamente si stanno estinguendo, sono sempre stati trattati di merda, diciamolo tranquillamente, e loro ne sono perfettamente coscienti. Dovremmo prendere più coscienza.
1: L'elefante è un buono.
0: Dovremmo prendere più coscienza delle brutture che a volte riusciamo a fare.
1: È un buon pirla l'elefante, un po' come noi.
0: Poi tu c'è, brava, mi hai tolto le parole di bocca, Bertoni. Questa è sempre Radio Bay Company, restate con noi perché non è finita qui.

Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico. Whenever you feel

0: siete sempre a Radio Bye in Company, sempre con voi, in compagnia di Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti e di Davide Cavalieri, sempre qui pronti a raccontarvi un sacco di storie dal mondo degli animali e non soltanto.
0: Dovremmo cambiare questo incipit però di apertura,
1: sì.
0: Dice che si stanno annoiando a casa.
1: Ma lo teniamo ancora per un po', nel caso scriveteci, magari dateci dei suggerimenti.
0: Ho una notizia deliziosa da darti, ovvero gli orsi hanno una curiosa abitudine, si siedono in silenzio esclusivamente per ammirare il paesaggio circostante.
1: Infatti abbiamo delle immagini che ritraggono gli orsi proprio di fronte magari a paesaggi infiniti e li vediamo lì proprio in contemplazione, ed è una cosa meravigliosa perché noi abbiamo un'idea sbagliata di come gli animali si godono la natura e si godono questo mondo.
0: Abbiamo sempre l'idea di essere noi quelli più bravi, ce lo diceva la grandissima Margherita Hack, noi abbiamo l'idea che gli esseri umani siano gli animali più intelligenti del mondo, e invece lei proprio in un'intervista che ci aveva rilasciato i primi tempi a Radio Ba aveva detto: ogni essere vivente ha l'intelligenza che gli occorre, e quindi non si può essere perennemente in competizione con un altro essere vivente che ha l'intelligenza che serve a lui, magari è più grande della nostra ma noi non siamo in grado di comprenderla.
1: E siamo sempre lì, la diversità non esclude una cosa o un'altra, no? È solo una diversità che va compresa soprattutto nel rispetto della vita in generale, dovrebbe essere così. E poi calcoliamo anche che gli animali hanno un'altra e un'alta percezione di quella che è la natura, di quelli che sono i suoni, i rumori, i colori, quello che vedono e sentono arriva al 300% rispetto a quello che percepiamo noi. Perciò tu pensa che meraviglia quando si mettono lì e loro riescono a sentire frequenze che noi non sentiamo, profumi che noi non sentiamo.
0: Ho come l'impressione che dal momento che noi esseri umani ci godiamo sempre meno la natura perché abbiamo sempre meno tempo, perché l'abbiamo deciso noi di avere meno tempo,
1: Sì, perché noi invece di contemplare il paesaggio contempliamo il telefono.
0: Bravissima. Se noi ci prendessimo più tempo per contemplare la natura ci accorgeremmo di quanto gli animali lo facciano un milione di volte più di noi. Le aquile quando volano nel cielo, sì, a volte cercano qualcosa da mangiare, ma il 90% delle volte lo fanno per il piacere di volare. Quando il vostro cane si ferma e guarda fuori dalla finestra, semplicemente vuole guardare fuori dalla finestra.
1: Si godono la loro natura.
0: Cioè, non, a volte siamo veramente, come posso dire,
1: limitati,
0: scollegati addirittura.
1: Siamo limitati e scollegati perché veramente guardiamo soltanto secondo la nostra idea e non valutiamo che possono essere invece migliori le attitudini, insomma, di altre razze in tutti i sensi.
0: Anziché continuare a fare post sui social e dire il mio cane mi ha salvato, il mio gatto mi ha salvato la vita, dovremmo dire il mio gatto oggi mi ha insegnato una cosa, il mio cane mi ha insegnato tantissime cose, il mio orso mi ha insegnato un sacco di cose, a guardare la natura. Speriamo che prima o poi succeda.
1: Speriamo che prima o poi succeda, e aggiungo che speriamo anche che questi orsi vengano lasciati in pace perché hanno bisogno, hanno il diritto di vivere serenamente il loro habitat, ecco, senza l'uomo che deve sempre rompere le palle dappertutto.
0: Hai capito, Fugatti? Ecco. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: rieccoci, Radio Bau and Company, I Love Animals. Noi amiamo tutti gli animali, ma proprio tutti.
1: E amiamo anche quelli sui due piedi.
0: E amiamo anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché da prima di Natale, a Natale l'avevo capita. Praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo di Enya.
1: Ok.
0: E va bene. A Natale.
1: Enya, mitica cantante.
0: Mitica cantante celtica. A Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
1: Siamo
0: arrivati a maggio del 2026 sì. E continuiamo a parlare di Enya, che alla sua età più o meno dovrebbe avere la mia, vive con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice del
1: mondo. Enya, ma caspita, cioè io ti
0: invitaci,
1: invitaci, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita, praticamente sono io, Enya sono io.
0: Sei tu, la mia milanese. E questa notizia continua, ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya che ha 64 anni, vive con 40 gatti in un castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro,
1: ma tu dici,
0: canta,
1: che hanno, non accettazione? Io penso questa che cosa invece del... sia una cosa sembra di esaltazione,
0: che, sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere, si
1: ma,
0: dice in italiano,
1: cioè Enya ha capito tutto dalla vita,
0: ma brava,
1: allora, se ne sta fuori dalle palle, vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile in un castello in mezzo al verde, ma voglio dire, io credo che sia l'invidia che parla, sai,
0: io credo
1: questa
0: che dovremmo,
1: qua
0: io credo che dovremmo
1: brucia
0: imparare,
1: un po' prude, un po' brucia, ecco,
0: credo che dovremmo qua imparare a fare miau 40 42.
1: Enya, guardaci bene,
0: miau. 40 42 gatti non fa nessuna differenza.
1: Comunque ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale, non in un castello ma in un bel rudere ristrutturato.
0: Secondo me finirai peggio di molto meglio.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sotto sopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Gli amici cavalli non si mangiano. Alla Camera dei Deputati ho partecipato, come presidente ad interim dell'Associazione Gaia Animale e Ambiente, alla presentazione di una proposta di legge che vuole riconoscere lo status dei cavalli come animali d'affezione. E a cascata vieta la macellazione e il consumo dei cavalli su tutto il territorio nazionale, e a cascata vieta di usare gli equidi nei pali, cioè in spettacoli, in manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi e stressanti, e a cascata vuole vietare la trazione animale, che significa vietare le cosiddette botticelle, per esempio dalle strade, dalle piazze di Roma, ma non soltanto di Roma. Contro le botticelle mi sono battuto lungamente quando a Roma gestivo la delega al benessere animale del Campidoglio, ma non era possibile vietarle perché un comune non può vietare la trazione animale, necessitava di una legge nazionale. Ecco, la legge nazionale, la proposta di legge nazionale ora c'è. Con la proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla si può fare una scelta di civiltà e di rispetto dopo secoli di sfruttamento. Speriamo che questa proposta di legge non si impantani in qualche meandro del Parlamento e possa invece procedere speditamente. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente ad interim di Gaia Animali e Ambiente.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Molto legate ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto. E sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dogue, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Oliver Vareilly una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Vareilly, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Vareilly e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company.
1: Radio Bao News.
0: Ben ritrovati su Radio Bao in Company. A pochi giorni dall'inizio del famigerato Festival della Carne di Yulin, nella provincia cinese del Guangxi, gli attivisti per la protezione degli animali hanno ottenuto la chiusura definitiva di un mattatoio di cani nell'ambito del primo programma di riconversione professionale mai realizzato in città. 9 cani sono stati trovati all'interno della struttura e sono stati tratti in salvo. Di questi, 3 indossavano ancora il collare ed erano chiaramente animali domestici rubati. Un Labrador, ribattizzato An-An dai soccorritori, un Beagle, ora chiamato Molly, e un Barboncino, a cui è stato dato il nome di Lian. L'Organizzazione per la protezione degli animali V-Shine, con il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica del proprio partner di lunga data, Human War for Animals, ha raggiunto un accordo giuridicamente vincolante con il proprietario del macello per la chiusura definitiva della struttura, che nel corso della sua attività ha ucciso oltre 15.000 cani. Il macello riforniva di carcasse canine ristoranti e mercati collegati al Festival di Yulin. Il proprietario, che era presente al momento della chiusura, si è dichiarato entusiasta di abbandonare questo commercio crudele. Sta valutando di avviare una nuova impresa nel settore del catering, offrendo colazioni a base di porridge, di riso, frittelle e panini al vapore. Ringrazio Human Society International per questa buona notizia, mi sembra un buon inizio. Restiamo a guardare, il Festival di Yulin purtroppo sta per iniziare. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo.

e sud. Il punto di riflessione su questo odoroso argomento è un altro. Davvero nel 2026 è necessaria un'ordinanza comunale per far prendere come abitudine al conduttore del cane che fa la pipì quella di buttare un po' d'acqua sopra in modo di evitare di trasformare in latrina non solo il centro della città ma qualunque via di passaggio? Pare proprio di sì, quando in una comunità di cani così grande si fa ancora fatica a far tenere il cane al guinzaglio, lasciando poi stare il annoso discorso della pupù. Sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bike Company, restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Il Parlamento europeo ha approvato norme di tutela per cani e gatti. Come Gaia Animali Ambiente siamo orgogliosi di aver contribuito. È stato fatto infatti un passo storico per la tutela degli animali da compagnia in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato l'altro giorno le prime norme comunitarie su allevamento, identificazione e tracciabilità di cani e gatti. Cioè allevatori, venditori, rifugi e anche proprietari di cani e gatti dovranno adeguarsi a queste nuove norme in tutta Europa, quindi anche in Romania, in Ungheria, dove insomma le normative fino ad ora erano abbastanza lacunose, ma ovviamente anche in Italia. Tra queste norme c'è per esempio il divieto di accoppiamenti tra consanguinei o il divieto di pratiche di allevamento dannose per la salute di cani e gatti o il divieto di fare mutilazioni a fini estetici o competitivi. E noi siamo fieri, come Gaia Animale Ambiente, di aver contribuito presentando agli eurodeputati le nostre proposte insieme a Fondazione Cappellino, a Deutscher Tierschutzbund, a Fondazione 30 Millions d'Amis, alla Fondazione Brigitte Bardot, all'Eurogroup for Animals e a un gruppo di altre associazioni italiane e europee. Molte di queste proposte sono state accolte e appunto ora dovranno essere implementate in ogni Stato membro. Ovviamente purtroppo non tutte le proposte sono passate. Comunque stiamo assistendo a un cambiamento culturale profondo, il passaggio da una logica di possesso a una di responsabilità e di rispetto concreto della specificità dei nostri compagni animali. Il voto dell'altro giorno è per noi ovviamente solo un punto di partenza. Continueremo a lavorare affinché cani e gatti siano riconosciuti a tutti gli effetti come membri della famiglia in tutta l'Unione Europea. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Oggi vi porto a Torino, per la precisione all'ospedale Martini, dove da qualche giorno è comparso un nuovo genere di taxista, un cane taxista che accompagnerà i bimbi nel tratto più difficile del percorso chirurgico, il corridoio verso la sala operatoria, con luci fredde, l'attesa, le mani strette ai genitori. Insomma, questo cane non sarà una mascotte, ma come parte di un progetto costruito per offrire supporto emotivo ai piccoli pazienti. Attraverso gli interventi assistiti con animali, i bambini possono affrontare il tragitto verso la sala operatoria al fianco di un cane addestrato, trasformando uno dei momenti più delicati dell'esperienza ospedaliera in qualcosa di, insomma, un po' più umano, rassicurante e un po' più tranquillo. Secondo quanto riportato dalle testate che hanno raccontato il progetto, l'iniziativa nasce per aiutare a ridurre l'ansia, paura e stress nei minuti che precedono l'intervento, minuti che sembrano ore. Un bambino che stringe un cane prima di entrare in sala operatoria racconta qualcosa che va oltre la tenerezza della scena. Racconta il bisogno umano di sentirsi accompagnati quando si ha paura. E racconta anche come, persino dentro luoghi spesso percepiti soltanto come freddi e clinici, possa esistere spazio per l'empatia e per forme di cura che passano attraverso il supporto emotivo. Non si tratta di una semplice iniziativa simbolica, ma di un percorso strutturato attraverso interventi assistiti con animale e personale specializzato. E se ora vi raccontassi che da bimbo sono stato ricoverato esattamente in questo ospedale e dopo il sorriso di mia mamma e di mia sorella sono rimasto anch'io lì sulla barella a fare mille pensieri, brutti ovviamente perché ero solo un bimbo, e forse un cane o il mio cane mi avrebbe distratto ed aiutato ad entrare più serenamente in sala operatoria. Sono certo che lo vorreste anche voi oggi, uno sguardo sincero come quello che solo un cane sa fare. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Molti pensano che la vendita online di animali sia già regolamentata ed è soltanto in parte la verità. La legge oggi prevede alcuni obblighi minimi per chi vende a distanza, come inserire il microchip o la documentazione sanitaria dell'animale, ma in realtà queste misure si rivelano totalmente insufficienti. Le sanzioni sono troppo blande, i controlli praticamente inesistenti e il mercato illegale continua indisturbato. Eppure gli strumenti per intervenire esistono. A livello europeo, il nuovo Digital Service Act impone alle piattaforme digitali l'obbligo di rimuovere i contenuti illegali. Anche in Italia l'AGCOM è già coordinatore per l'attuazione di queste norme, ma serve una scelta politica precisa. Serve una legge che dica chiaramente niente più vendite e pubblicità online di animale. Non bastano mezze misure, serve un divieto totale. Serve il coraggio di tutelare chi non ha voce. Lega Nazionale del Cane ha avviato una petizione proprio per questo motivo, per chiedere con forza ciò che è giusto e per trasformare un sistema sbagliato in una tutela concreta. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo www.lndcanimalprotection.org, dove trovate la sezione petizioni per firmare e fermare questo scempio delle vendite online degli animali come se fossero delle cose. Basta.

0: Radio Wow ti porta a Shivag 2026, siamo a Rimini, al Palazzo dei Congressi, in compagnia del dottor Paolo Favole, medico veterinario, che è la persona che poi mi ha invitato qui oggi a scoprire che cosa vuol dire entrare nell'ambito della veterinaria, cosa c'è dietro, tutte le cose che noi non sappiamo, semplicemente quando portiamo il gatto, come me in questo caso, dal veterinario. Ciao Paolo.
1: Ciao Davide. Buongiorno a tutti.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere il programma e mi hai detto, vedi, guarda, racconta anche a chi ci sta ascoltando che cosa dovevo guardare.
1: Allora, prima di tutto ti devo ringraziare tantissimo, perché per me è importante la tua presenza oggi, perché è un momento di crescita della veterinaria, dei veterinari, ed è un momento anche difficile, perché stiamo andando verso sfide importanti. Stiamo cercando di aiutare gli animali, le persone, e c'è un momento un po' così di crisi, e io ho bisogno che tu veda cos'è la vera veterinaria, perché secondo me tu puoi raccontarci, e raccontare una voce che guarda, che osserva e vede cosa siamo, e perché i veterinari sono mossi da tanta passione per questo lavoro, e avevo bisogno che oggi tu vedessi veramente chi siamo. Siamo persone che ci tengono al nostro lavoro, che impegnano tanto nella loro vita, nello studio e nella crescita. Essere veterinario oggi vuol dire tante cose, vuol dire essere un piccolo ambulatorio da solo dove devi affrontare il mondo, vuol dire essere dentro una struttura molto più grande come può essere una clinica, come essere un ospedale, vuol dire essere specialista, vuol dire non essere specialista, vuol dire però essere mosso da una passione per aiutare animali in primis, e quindi tutti siamo innamorati degli animali, ma non sembra, ma siamo innamorati anche delle persone che detengono gli animali. Noi li chiamiamo proprietari, pet parents, quello che vuoi. È ovvio che alcuni sono genitori di questi piccoli topini, e io avevo bisogno che tu vedessi che la realtà, il mondo veterinario è fatto di tante cose, è fatto di una specializzazione, di un impegno grosso. Abbiamo la cardiologia, abbiamo l'oncologia, la dermatologia, la neurologia, cose che in passato non si potevano capire. Chi è un animale non ci crede neanche che noi abbiamo queste strutture. Quando io parlo che noi abbiamo costruito una clinica solo neurologica dove facciamo risonanze magnetiche, TAC, interventi cerebrali, quindi al cranio o alla colonna vertebrale dei cani, tanta gente non mi crede, e quindi avevo bisogno oggi che tu venissi per vedere con mano una persona che nel mondo pet da tanti anni cosa c'è al di là di questa, diciamo, barriera, perché in realtà la barriera non ci deve essere, perché si lavora per il benessere di tutti. Ecco, io lo vedo il benessere, forse ho una visione un po' anche, come dire, romantica del veterinario, però se il cane sta bene la persona, quindi la nostra funzione non è poco, eh.
0: Quindi tu sei un po' il vecchio veterinario che andava a curare il cavallo di un noto amaro, e poi alla fine non è poi così semplice, non è che arrivi lì il cavallo si alza sempre.
1: Certo, quella pubblicità che poi dalla categoria era stata molto attaccata ai tempi, certo. Perché noi abbiamo questo, ce lo ricordiamo, i giovani no, era stata molto attaccata perché dava solo questa visione romantica. In realtà la veterinaria è tutto questo, da quello a oggi dove siamo nei mega ospedali, mega specialisti e, come dicevo prima, interventi al cervello. Quindi sì, sono romantico, ma sono anche moderno, e a me piace guardare al futuro, e ho bisogno oggi che la veterinaria, il veterinario, sia riconosciuto per quello che è, un professionista serio, un professionista che ci tiene. Poi, come in tutte le professioni, in tutto il mondo, c'è qualcosa che va bene e qualcosa che va meno bene, ma quindi grazie che sei venuto, per me era molto importante che tu
0: fossi. No, grazie a te di avermi invitato. A me preme quindi che con te spieghiamo un piccolo particolare, poi continuiamo a farci un giro e guardiamo altre cose. Quando andiamo dal veterinario, un po' come andare dal medico di base, delle volte il veterinario deve essere anche tanto bravo quanto umile da dire, questa cosa io non la posso fare, ti devi rivolgere ad uno specialista, giusto?
1: Assolutamente, ma avviene questo quotidianamente. Come dicevo prima, c'è il piccolo ambulatorio che lavora da solo, che lavora con tre o quattro colleghi, che riescono ad arrivare fino a un certo punto e poi sanno che devono demandare, e c'è un lavoro che noi definiamo di referenza, dove il veterinario invia a cliniche specialistiche o a specialisti di varia natura. Quindi quello che avviene oggi, cioè quello che avviene nell'umana, avviene anche in veterinaria, e quindi dovete scoprirci.
2: Questo è il messaggio.
0: Il messaggio è quello che non sempre andando dal veterinario uscirete col vostro animale guarito in un quarto d'ora. Delle volte ci va un po' più di tempo e dovreste avere anche un po' più di rispetto di quello che vi viene detto. Ve lo dico io che quando ho avuto i miei animali malati forse non ne ho avuto troppo e ho dovuto comunque aspettare i tempi. Bisogna aspettare, Paolo.
1: Bisogna aspettare, lì bisogna aspettare. Oggi la società vuol tutto. Noi siamo sempre stati, anche colpa nostra, di dar tutto subito. Faccio un esempio. Se uno va a fare una risonanza magnetica, ci sono 3-4 giorni, un attacco, qualsiasi esame per l'attesa del referto. Noi, quando il proprietario va via, c'ha già il referto in mano. Questo, positivissimo, fantastico, siamo meglio della sanità pubblica e privata umana, però crea tempistiche strette, tensioni, problemi. Anche noi abbiamo avuto le nostre colpe in questa direzione. Dovremmo avere tutti un attimo di pazienza per capire che il lavoro di qualità richiede tempo. Tutti e due dobbiamo capirlo, sia noi che dall'altra parte.
0: Dobbiamo capirlo un po' tutti, come quando prendiamo un cane o un gatto e ci aspettiamo che questo ci ami fino dal primo momento. E funziona un pochettino così, bisogna sapere aspettare. Paolo, grazie, andiamo a finire il nostro giro.
1: Davide, grazie mille, è veramente importante la tua presenza.
0: Continuiamo da Shivak 2026, Rimini, vado a bere un caffè e ritorno.

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Scivac 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti. Poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Wayne. Io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi, così, delle gare. Ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualche cosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso. Non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, sì, abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore, perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui i tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario, piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tanti anche nelle nostre aziende, le vedi, sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle, così. Però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone, e poi sono, io vedo tante persone innamorate di chi esci dall'università, magari come i nostri medici ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, di altro, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie, e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione, ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

0: rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore, mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico, ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita e un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate? Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche terapie e gestione appunto di determinate patologie che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto, quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cosa ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario è anche quella, è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, non sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: grazie
0: stato con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissimo, ciao.

Parisinto è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti, e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Diamond. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Ma quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

0: Radio Bank Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, i cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana?
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale. Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari formulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, io sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale, tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie funginee, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico, c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

è una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were good.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. e Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente. Potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
3: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
2: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

è da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy. Wish.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità. Fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling & Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

0: deeper it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bava & Company con Hate That I Made You Love Me.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Bilancia. Giove e Venere in Cancro, in combinazione con Saturno e Nettuno in Ariete, renderanno il mese degli animali Bilancia mosso e imprevedibile. Venere in Leone salverà la vostra indiscutibile bellezza. L'importante sarà mantenere la calma a suon di crocchette o giochetti. Il colore del mese sarà l'oro. Premio o chimera? Una scia magica per inseguire il vostro obiettivo preferito, la motivazione, come simbolo di felicità, gioia, solidità, contro gli eccessi del disequilibrio che potrebbero portare l'arroganza e l'impazienza del suo opposto. Scorpione. Con Giove e Venere in Cancro, che porteranno lontani pet Scorpione, il mese di giugno suonerà come una gita e vacanza dei sogni, o fingerà di esserlo. Venere in Leone, Plutone in Acquario, Marte e Mercurio in Toro aggiungeranno pathos e imprevisti al programma, cosa che non vi spiacerà per dimostrare il vostro ardito coraggio di pionieri. Il colore del mese sarà il rosso dell'energia, della forza e dell'attività nervosa e vitale, spinta all'azione che non deve diventare prevaricazione impulsiva. Sagittario. Urano e Mercurio opposti in Gemelli in giugno movimenteranno le giornate degli animali Sagittario, fomentati da Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Traduzione: voglia di uscire e di vivere fuori dalle mura domestiche, giocando e scoprendo nuovi linguaggi, dosando le energie, senza strafare, risultati potenti ed esaltanti. Il colore del mese sarà il verde, antidepressivo e rilassante, favorevole al cambiamento, all'equilibrio, alla chiarezza. Datevi al contatto con salute e natura. Quale miglior auspicio per inizio della vostra super estate? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Music and Pets, ogni giorno su Radio Bau & Company andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti di più. I want my-

Music and Pets su Radio Bain Company, sono Davide Cavalieri, welcome back. Negli ultimi anni sono diverse le specie animali che sono diventate una prova concreta che la conservazione delle stesse funziona quando scienza, istituzioni e scelte politiche vanno nella stessa direzione. E io sto muovendo le mani come un vigile urbano, vabbè. Il panda gigante, per anni simbolo globale del rischio di estinzione, ha visto migliorare il proprio stato grazie alla protezione delle foreste di bambù e alla creazione di riserve a loro dedicate. Nel 2016 è stato riclassificato come vulnerabile, un evento raro in un'epoca segnata da continue perdite di biodiversità. Negli anni 80 del condor della California restavano appena 27 esemplari. Una decisione estrema, anche un po' particolare, è stata quella di catturarli tutti per salvarli. È così che è stato permesso l'avvio di programmi di riproduzione e reintroduzione che oggi rendono questa specie uno dei casi di recupero più studiati al mondo. Ed ancora parliamo del furetto dei piedi neri. Dato per estinto in natura, è stato riscoperto nel 1981. Da poche decine di individui è nato un complesso programma di allevamento che ne ha garantito la sopravvivenza. Ed in ultimo vi parlo ancora della lontra marina. Quasi completamente annientata dalla caccia per la pelliccia, ha recuperato grazie a tutele legali e alla protezione delle coste, tornando a svolgere un ruolo chiave negli ecosistemi marini. Devo ovviamente sottolineare come ci debba essere un vero intento di ripopolazione animale, impegno e cambiamento anche di diverse leggi, oltre alle nostre malsane abitudini.

Welcome back su Radio Bava in Company, musica in pezzi, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo, forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo farne un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi. Ed invece di ignorare il problema, ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio, cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randaci. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bau, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita, che in un'intervista ci ricordò che

e ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre. E a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bava & Company, restate con noi per altre divertenti notizie.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Bay & Company, vi parlo di Brandon Grishow. Aveva poco più di 40 anni quando nel lontanissimo 1962 ha lasciato la sua carriera da giornalista per acquistare l'isola abbandonata di Moyem nelle Seychelles per la cifra di 8.000 sterline. Ma qui inizia l'avventura. Lui, insieme a René Antoine Lafortune, figlio di un pescatore, ha piantato oltre 16.000 alberi e ha popolato lentamente l'isola con numerose specie animali, tra cui 50 tartarughe giganti di Aldabra. E dopo diversi anni di lavoro, nel lontano 2009, Moyen diventa ufficialmente un parco nazionale. Anzi, il più piccolo parco nazionale al mondo, ma tra i più ricchi di biodiversità per metro quadrato. Incredibile quanto possiamo cambiare il mondo se proprio lo vogliamo. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bay & Company.

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione il 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Bang Company.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Vine Company, le notizie più curiose dei social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Vine Company. A proposito, eccola che arriva.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bio & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento, diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bau & Company. Vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla tenuta a visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bau gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario prima o poi ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, Music and Pet, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro.

Proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pets, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava in Company, restate in nostra compagnia.

Welcome back, Music and Pets su Radio Band Company. Mike Tyson ha raccontato più volte che da bimbo era molto legato ai suoi piccioni che allevava come hobby nei quartieri difficili di Brooklyn. Un giorno un suo amichetto, un bullo, uccide uno dei suoi piccioni davanti a lui. E in quel momento Tyson era un bambino timido e vittima di bullismo, reagì per la prima volta con violenza colpendo quel ragazzo. Quel gesto fu la sua prima rissa e gli fece scoprire il suo talento per la box. Non va benissimo, non fatelo a casa, mi raccomando. Da lì in poi il destino lo portò a diventare uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. La storia sembra uscita da un film, ma è proprio così che la leggenda di Iron Mike è iniziata.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio in Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Co.

Music and Pets. Ogni giorno su Radio Buy & Company andiamo a esplorare i profili social dei VIP più pet friendly per scoprire con voi novità e gossip.

E ben ritrovati su Radio Bay & Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2,5 milioni di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bay & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bahn Company. Vi racconto dell'avventura della tartaruga Leonardo, che arriva da Ulverston in Inghilterra. Leonardo è una tartaruga che scompare per ben 9 mesi e viene poi ritrovata a 1 chilometro da casa. La sua proprietaria Rachel l'aveva persa un attimo di vista quando si trovava in giardino e, temendo il peggio per l'inverno, aveva lanciato appelli online. La tartaruga alla fine viene ritrovata da un dog sitter che l'ha avvistata a fine aprile. Leonardo ha resistito al freddo, ha trovato cibo e ha schivato tutti i pericoli che ci sono al di fuori di casa. Insomma, una vera e propria avventura per una tartaruga casalinga. Questo ci conferma che, a parte gli agi che noi possiamo fornire ai nostri animali da compagnia, loro possono tranquillamente vivere senza di noi. Siamo noi che abbiamo ancora qualche problema a vivere senza animali da compagnia, ma siamo felici così. Sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bahn Company.

0: Music and Pets su Radio Bayern Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso. Abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze. Speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi e che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Bayern Company. Io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the

ben ritrovati su Radio Bank Company. Vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione per

ma neanche dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

Musica in Pets su Radio Vine Company, welcome back. Il momento social, un momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, sono The Band Company, restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company, vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa, adottare un solo cane, ovvero un pitbull, già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane che sembrava pronto a voltare pagina, occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bao & Company, restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Ariete. Giove e Venere in Cancro, contro Saturno e Nettuno in Ariete, nel mese di giugno accenderanno gli animali Ariete di impeto e competizione. Meglio non stressarvi troppo, il cielo potrebbe farvi sprecare utili energie, adatte a divertirvi più leggeri e disimpegnati. Seguite la scia di Urano e Mercurio in Gemelli, per l'intuito più sbarazzino che è in voi. Il colore del mese sarà l'arancione, che unisce i due colori dell'energia, giallo e rosso, sinonimo di pace interiore e trasformazione. Toro. Giove e Venere serendipiti in Cancro, in giugno allieteranno le giornate degli animali Toro con tepore e curiosità, che Marte e Mercurio in Toro nel vostro segno sapranno trasformare ad arte, in apprendimento, in giochi di intuizione e ricerca olfattiva. Bocconcini nascosti in scatole, tra la vegetazione in casa. Il colore del mese sarà grigio, neutro nella sua accezione di equilibrio, senza farsi dominare dagli eventi esterni, né prevaricare nel comportamento, in quell'armonia che saprete apprezzare e donare sempre alla famiglia umana. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: Buone notizie sul fronte della prevenzione del randagismo nel sud Italia. Al via a San Giovanni in Fiore in Calabria il progetto di sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti. È partito infatti ufficialmente, appunto a San Giovanni in Fiore, un importante progetto dedicato alla tutela degli animali e al benessere della comunità. La sterilizzazione e la reimmissione controllata dei cani vaganti sul territorio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi gruppi associativi locali e non impegnati nella protezione degli animali, tra questi Gaia Animale Ambiente Calabria, appunto, e grazie al sostegno e all'impegno dell'amministrazione comunale, che ha deciso di investire concretamente in una gestione più responsabile e civile del fenomeno del randagismo, che sappiamo che in Calabria è ancora purtroppo devastante. Grazie a questo progetto sarà possibile a ridurre in modo etico il numero di nascite incontrollate, b migliorare le condizioni di salute dei cani presenti sul territorio e c garantire una convivenza più sicura e rispettosa tra cittadini umani e animali. I cani saranno sterilizzati, controllati dal punto di vista sanitario e poi reimmessi nel loro ambiente, secondo un modello che è già stato adottato con successo in molte realtà italiane. E questo è un passo importante per costruire una comunità più attenta al rispetto degli animali e al benessere collettivo. E quindi come Gaia Animali Ambiente noi diciamo grazie a tutte le associazioni, ai volontari e all'amministrazione comunale che stanno rendendo possibile questo progetto. Insieme possiamo fare la differenza. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Sono stati chiesti altri 10 anni e mezzo di reclusione per il mago delle truffe Roberto Meocci. In questo caso l'affare proposto era la produzione di una linea di cosmetici e di articoli esclusivi per i cani della Casa Reale. Il rimando ai corgi chiamava tantissimo la regina Elisabetta è praticamente immediato. Una prospettiva che deve essere apparsa allettante anche all'imprenditrice fiorentina caduta in trappola, che ha seguito i consigli e le richieste del finto avvocato Roberto Menarini, come si è rappresentato il 60enne di Arezzo, originario di Sinalunga, e attualmente in detenzione domiciliare in città per motivi di salute controllato dalla polizia. Ovviamente la storia dei cani della regina era una bufala. Correvano gli anni 2020-2021 e alla donna ingannata quell'illusione costò ben 80.000 euro. Nei giorni scorsi a Firenze l'ennesimo processo a Meocci, la procura ha formulato la richiesta di pena che suona come una stangata. 10 anni e 6 mesi di galera. I reati, oltre alla truffa, sono la sostituzione di persona e soprattutto l'associazione a delinquere. Coinvolti nel processo sono infatti anche la moglie di Meocci, per la quale sono stati chiesti 8 anni e 6 mesi, e 2 collaboratori, la richiesta del PM in questo caso è di 3 anni e 6 mesi. La sentenza definitiva arriverà a giugno ed è compito di Radio Bau & Company di tenervi aggiornati.
1: Radio Bau News.
0: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione in quanto ontologicamente irreparabili risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione animalista.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, questo è sempre Radio Bau and Company, ben ritrovati. Dopo decenni di pressioni, il Parlamento europeo ha finalmente vietato la mutilazione dei cani in tutta l'Unione Europea. Tutta l'Unione Europea. Taglio delle orecchie, caudectomia, rimozione delle corde vocali, rimozione degli artigli ovunque. Cani e gatti sono ora legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come merci. Continuo a ripetere questo come un mantra, sperando che anche altre cose che non mi piacciono vadano a posto. L'estetica del cane duro, per intenderci, non è mai stata uno standard di razza. Era una moda, e anche una moda piuttosto crudele. E chi ancora la difende negli Stati Uniti, in alcune parti dell'America Latina e anche nell'Asia, sta esaurendo gli argomenti, finalmente. Nel nostro paese chiunque sottoponga un cane a conchectomia estetica, così come il veterinario che esegue l'operazione, commette un reato di maltrattamento, e le conseguenze penali e amministrative includono reclusione da 3 a 18 mesi, multe salate che possono arrivare anche fino a 30.000 euro e ovviamente la confisca dell'animale. Lo ripeto ancora, cani e gatti sono ora legalmente riconosciuti come esseri senzienti, non come cose. È arrivata l'ora di lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: Arrivederci Carlo, ci ha lasciati la mente più lucida dell'ambientalismo milanese lombardo, il punto di riferimento assoluto per una generazione di ecologisti e di amici degli animali, ma anche una persona gentile e pacata. Carlo Monguzzi ci ha mostrato per oltre 30 anni

che la politica per l'ambiente e per gli animali non è urlata, ma va vissuta giorno per giorno, con idee, progetti e con determinazione, e che deve convincere per vincere, con gentilezza unita a fermezza. Nel lontano 1993 Carlo Monguzzi, come assessore regionale all'ambiente della regione Lombardia, ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti mai fatta in Italia e il primo piano aria contro lo smog mai realizzato in Italia. È stato uno dei fondatori di Legambiente e anche uno dei fondatori di Mondo Gatto di Milano. Non poteva che essere un amico di Gaia Animale Ambiente, delle sue volontarie e dei suoi volontari, e anche di Radio Bau. Quanti cortei contro la caccia, contro la vivisezione, contro l'abbattimento di alberi, ma soprattutto quanto lavoro per una società più rispettosa delle vite, più verde, più bella e più accogliente. Tutto sempre con onestà e con fermezza su alcuni valori. Grazie di tutto, Carlo. Salutaci il tuo fido Bertacchio, che ti stava aspettando scodinzolando da qualche mese. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animale e Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano. Promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau ti porta a Rimini per Scivac 2026. Siamo in compagnia di Paola Piccinelli, non solo figlia di un veterinario, ma responsabile risorse umane di una catena di cliniche veterinarie. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao Davide, è un piacere, ciao a tutti.
0: Allora, figlia di veterinario è una grossa responsabilità, ti sei portata avanti tutta la vita la figura di tuo padre che ti spingeva a avere un occhio diverso nei confronti degli animali.
1: Beh, sicuramente le fotografie da piccola sono emblematiche perché io sono circondata da cani, gatti. Poi ho avuto il mio primo, siccome vedevamo sempre insieme i film di John Wayne. Io ho 2 anni e mezzo, sono di Cremonese e quindi abbiamo Santa Lucia. Io Santa Lucia gli dicevo sempre il cavallo, e mi è arrivato questo asino bellissimo che si chiamava Stella. Ho fatto anche, sai, nelle fiere che abbiamo nei paesi, così, delle gare. Ma l'amore per gli animali è qualcosa che secondo me è imprescindibile dall'essere umano, perché leghi e c'è un legame addirittura che ti aiuta a superare tante situazioni che possono anche avvenire nella vita, perché gli animali sono generosi e quindi ti danno molto più di quello che tu dai a loro.
0: Ecco, io avrei già finito l'intervista qua per dire con questa affermazione. Hai fatto un giro questa mattina, nonostante il traffico, sì, sei riuscita ad arrivare. È una sorpresa, un incontro, un convegno, una fiera di questo genere, o è qualcosa che ti aspettavi?
1: No, sorpresa sicuramente per anche l'ambiente. La cosa che mi ha colpito subito è stata la luminosità, ma soprattutto la rete tra veterinari, perché si conoscono, ma è un conoscersi diverso, non è come negli ambienti manageriali che tu ti saluti, dai la mano, si abbracciavano, pacche sulle spalle, poi tantissime donne. Sono contenta anche di lavorare in questo settore, perché sempre più un settore al femminile è un settore che porta comunque una visione anche diversa, l'approccio non solo coi clienti proprietari ma proprio anche con l'equipe. Parlo anche dell'equipe perché secondo me la figura del veterinario è una figura di team, è una figura ormai sempre più in cui i tecnici veterinari, ma dalle persone che fanno reception, c'è tutto comunque un gruppo che, come si dice sempre, crea anche il benessere, perché se il veterinario fa il suo lavoro, insomma, è importante in un'organizzazione che ci siano dei ruoli chiari, delle priorità e soprattutto ci sia un'amalgama, no, quello che si chiama un po' lo spirito, l'attaccamento, lo spirito della maglia, che sia la stessa finalità con ruoli diversi. Quindi anche il tecnico veterinario, piuttosto che persone che aiutano l'organizzazione, receptionist, piuttosto non so, altre persone che ruotano intorno al mondo degli ospedali e cliniche veterinari, sono tutti importanti. Quindi l'organizzazione è un'organizzazione di team e il veterinario sempre più shifta in un ruolo, anche se volete, di team leader, di crescita anche per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, di competenze veterinarie, perché tante anche nelle nostre aziende, le vedi, sono delle veterinarie mancate o dei veterinari mancati. Quindi mi ha colpito anche questo, diciamo, questo spirito quasi cameratesco che non vedi in certi altri ambienti manageriali, proprio di darsi pacche, di abbracciarsi, baci, cosa che non vedi da altre parti.
0: Chissà, perché forse delle volte si è lavorato insieme per salvare qualche vita e questo rimane.
1: È diverso proprio. Capisci che il medico veterinario, come anche ho detto le altre figure che secondo me sono importanti, arrivi a fare un'esperienza che diciamo tutti che è molto dura, perché a volte stai in piedi, ci sono nostri veterinari che dormono magari su una branda, i pronto soccorsi, terapia intensiva o medicina d'urgenza in generale dei pronto soccorsi, comunque c'è anche, devi avere anche un physique du rôle, così. Però credo che in quei momenti lì, che sono momenti tra virgolette anche di stress positivo, leghi. Cioè c'è come un'energia che tu cerchi di trasmettere alle persone, e poi sono, io vedo tante persone innamorate di chi esce dall'università, magari come i nostri medici, ti occupi di animali di compagnia, no? Poi ci occupiamo anche di esotici, di altro, non solamente diciamo cane, gatto, c'è tutto anche lì una passione che tanti clienti, tanti proprietari hanno anche per altri animali. Però la cosa importante è che cresci in questo mondo con un senior, con qualcuno che comunque, pur che arrivato, prende i giovani veterinari, le giovani veterinarie e ti instrada in un mestiere che è un mestiere comunque molto molto del fare, del gestire il caso, del parlare anche di quello che può essere stato il caso del momento, ma qual è il decorso dopo l'operazione. Ed è tutto diverso, perché sempre più vai a personalizzare la cura.
0: Una passione che sei legata a delle persone che hanno la stessa passione come te, e in questo caso non stiamo parlando di calcio, ma di salvare le vite dei nostri animali di casa. Grazie Paola.
1: Un bacio posso dartelo?
0: Certo.
1: Grazie.
0: E io continuo a fare due passi qua a Shiva 2026.

E rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company ti porta a Shivak 2026. Siamo a Rimini in compagnia di Filippo Corona, area manager di un gruppo di cliniche veterinarie. Ciao Filippo.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Filippo, giovanissimo, mi dicono i suoi colleghi sghignazzando. Quindi, però, quindi sei giovane, ma tu sono un sacco di anni che lavori nell'ambito veterinario.
1: Sì, Davide, ormai saranno 6 anni che lavoro in questo settore. Mi ci sono ritrovato per caso, diciamo. Sono stato cresciuto da ho avuto dei capi appunto che lavoravano all'interno del settore veterinario, sono dei medici veterinari che mi hanno introdotto in questo settore. Devo dire, io non lo conoscevo, non conoscevo minimamente il settore e quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma posso dire che è veramente un settore fantastico. Ti permette di crescere tanto, ti permette di avere una visione di quello che è il mondo dell'animale da compagnia, che obiettivamente prima non avevo, e quindi devo dire di essere molto molto molto contento. È sicuramente un settore in forte crescita, è un settore che può dare tanto.
0: Infatti sei cresciuto negli ultimi anni, il famoso boom del dopo Covid, e da lì in poi quante cose sono cambiate. Tu sei entrato proprio in quel periodo nel mondo del pet, della veterinaria specifichiamo. Quante cose sono cambiate? Che cosa hai visto cambiare?
1: Io sono entrato esattamente alla fine della pandemia, in effetti mi ero appena laureato, e devo dire che in questi anni la veterinaria ha veramente alzato il livello, cioè continua a alzare il livello, ma partiamo da una veterinaria, meno quello che vedevo prima. Comunque io non sono del settore, arrivo da una laurea in economia e management, quindi non sono medico veterinario e non conoscevo bene il settore. Prima vedevo una veterinaria in cui andavi dal medico veterinario, di base facevi obiettivamente tutto. Entrando in questo settore mi sono reso conto che in realtà ci sono un sacco di specialisti, che i medici veterinari continuano a formarsi, la tecnologia va avanti al passo con l'umana, quindi c'è un'evoluzione continua e c'è un'attenzione nei confronti appunto dei nostri amici a quattro zampe sempre più mirata e precisa. Questa è una cosa che sicuramente è molto molto affascinante, è una cosa che ti spinge a continuare a lavorare in questo settore perché sai che continuerà a crescere.
0: Prima stavamo parlando con Emi che diceva ci sono delle apparecchiature, ci sono delle tecnologie che spesso non vengono applicate neanche a noi. Hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì, assolutamente, ho visto appunto in tante cliniche in cui collaboro, in cui ci sono tanti specialisti, ci sono una serie di tecnologie, una serie di anche come definirle, terapie e gestione appunto di determinate patologie, che sicuramente in umana non vengono applicate, anche perché c'è un'attenzione nei confronti di un paziente che obiettivamente non può parlare, non può comunicare, quindi c'è un'attenzione maggiore, c'è proprio uno studio dietro anche molto più approfondito rispetto. Quindi sicuramente ho visto una medicina di altissimo livello, che non ha niente a invidiare in confronto a quello umano su tanti aspetti.
0: No, stavo pensando, perché gli animali non possono parlare, quindi bisogna avere più attenzione perché non possono dare una risposta, non possono segnalarti un problema, quindi si lavora di più.
1: Ci sono due temi secondo me importanti. Uno sicuramente capire cos'ha il paziente, capire cos'ha l'animale e identificare quindi cosa può avere, quali sono le patologie, applicare la terapia migliore, fare un percorso diagnostico migliore eccetera, e soprattutto una cosa che ho notato è anche la gestione del proprietario, perché la gestione del proprietario anche quella è una parte fondamentale, perché a volte magari l'animale si presenta con una determinata patologia che magari può essere non grave eccetera, ma il proprietario arriva con una preoccupazione che sembra veramente immensa. La stessa logica della mamma che ha appena avuto il suo primo bambino e quindi non sa come comportarsi, sa cosa fare, quindi c'è un'attenzione a 360 gradi su tutto. Questo sicuramente è un doppio lavoro per i medici e per chi gestisce i casi.
0: Continuiamo a fare due passi qui a Shivak 2026 Rimini. Grazie Filippo per essere
1: stato
0: con
1: Davide,
0: noi.
1: Gentilissimo, ciao.

e anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Callum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

0: Radio Bain Company ti porta a Rimini per la Shivac 2026 e incontriamo il dottor Massimo Beccati, specializzato in dermatologia, che uno pensa che gli animali, i cani, non i gatti, non ne abbiano bisogno, ed è un grandissimo errore. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie del tempo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua tutti assieme.
0: Allora, naturalmente non sarà la tua prima edizione di Shivac, ne hai già viste diverse. Facendo un giro, c'è qualche cosa che è cambiato negli anni?
1: Ma decisamente, soprattutto dal punto di vista farmacologico, ci sono delle novità in dermatologia. Sappiamo che la dermatologia, per quanto tu abbia detto, molta gente pensi che non sia, diciamo, una branca sviluppata e specialistica, invece soprattutto la dermatologia ha proprio una percentuale in clinica molto alta, soprattutto di animali che si grattano. Parlo tendenzialmente di cani e un po' anche i gatti, mi occupo di questi due animali, poi magari ce ne sono anche altri che hanno problemi dermatologici sicuramente, però sicuramente la branca della dermatologia è molto molto dibattuta, e in questo congresso sicuramente ci sono dei nuovi farmaci, almeno tre molto importanti, per migliorare la qualità di vita dell'animale e di conseguenza del proprietario.
0: Parlando di dermatologia, di animali che si grattano, eruzioni cutanee di questo genere, quante volte sbagliano?

0: Tagliamo l'alimentazione dei nostri animali pensando di dargli da mangiare la cosa più sana.
1: Ma questo è un argomento molto dibattuto, perché le due grosse diciamo branche, le due grosse classi è: gli do da mangiare il casalingo o gli do da mangiare il commerciale. Però in tutte e due, diciamo, le situazioni è sempre opportuno avere un equilibrio. Quindi un cane può tranquillamente mangiare una dieta casalinga corretta, bilanciata, magari riformulato da un nutrizionista, piuttosto che una commerciale di alta qualità che contiene già tutto il necessario per la qualità di vita dell'animale. Poi la dermatologia, tendenzialmente, quindi ho un paziente con un problema. Nel momento in cui ho un problema e devo additarlo alla dieta, beh, allora a questo punto si pensa molto al grosso capitolo delle allergie.
0: Allergie che vengono studiate, non lo so, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sarà dal secondo giorno che ne sento parlare, però anche noi esseri umani siamo peggiorati un sacco. Pensi che sia proporzionale? Tutte le allergie e le intolleranze che abbiamo noi sono trasferite al cane, o il problema sta da un'altra parte?
1: No, questo effettivamente è una puntualizzazione doverosa, perché nel momento in cui io mi sono laureato l'altro secolo, tutte queste allergie non c'erano, c'erano altre patologie, i capitoli del libro erano altri, soprattutto le malattie parassitarie, le malattie funginee, e invece oggi la dermatite atopica colpisce con una prevalenza molto elevata sia i bambini, sia decisamente i bambini, che come i cani e anche i gatti, anche i cavalli. Quindi sicuramente oggi la dermatite atopica, quindi l'allergia in generale, ha superato le malattie parassitarie, decisamente. La correlazione con l'uomo? Beh, probabilmente a livello genetico c'è un cambio genetico, c'è anche una scelta di determinate razze, quindi se uno gli piace il bulldog francese, sappi che sarà lì dentro, prima o poi gli arriva, tra l'otite, la pododermatite, l'allergia gli arriverà. Chiaro che una volta, sempre il secolo scorso, c'era il film di Disney che decideva un attimino che razze di cani dovevano essere per l'estate, però oggi, almeno in Italia, ma in Europa in generale, l'allergia, la dermatite atopica indotta da una problematica genetica e riattivata o da un problema alimentare o da un problema ambientale, compreso lo smog e i particolati, incide decisamente sulla frequenza di consulto del medico veterinario, indubbio.
0: Quindi anche oggi vi ho stupito qui da Rimini, rincontreremo ancora il dottor Massimo Beccati, perché ci ha appena detto che il problema ce lo porteremo avanti per tutta la vita.

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog as much as I love you.

0: Radio Bau ti porta a Shivak 2026 a Rimini. Siamo in compagnia di Eminava, responsabile della comunicazione veterinaria specialistica. Ciao Emi, ben trovata.
1: Ciao Davide, ben trovato, come stai?
0: Emi, siamo qua, ci siamo fatti un giro. Che cosa ti ha colpito di più oggi, a parte, come posso dire, questo grande spiegamento di scienza a favore degli animali?
1: Allora, tu sai che io sono un amante degli animali a 360 gradi, ovviamente cani, bulldog, forever. Sono molto attratta da questo mondo, non solo per quello che è ovviamente tutto il contorno, ma anche per il fatto di lavorarci all'interno, quindi dove tu hai modo non solo di vedere quella che è la nostra idea del veterinario e della veterinaria, ma chi sono veramente i veterinari, perché in questo caso ti parlo da proprietaria. Siamo sempre abituati a tra virgolette pretendere dai veterinari una diagnosi e che risolvano tutti i problemi per i nostri animali, ma a volte ci dimentichiamo che sono anche delle persone che hanno a che fare con degli animali che non parlano, ma con proprietari che spesso parlano anche troppo, e quindi comunque non è così facile ovviamente cercare di avere il connubio perfetto tra il proprietario e il suo animale per il benessere di tutti quanti, anche e soprattutto del veterinario, perché io penso che chi deve curare i nostri animali debba star bene in primis lui, quindi fondamentale il benessere anche dei veterinari. Quindi forse quello che vedo qua è che a volte ci dimentichiamo che dietro a tutta questa grande macchina ci sono veramente degli uomini che comunque la mattina si alzano e vanno a fare fatica, cioè non che si mettano l'elmetto con la luce per andare a scavare una galleria, insomma, tipo minatore, però è un lavoro veramente molto molto duro, perché hai a che fare tutti i giorni comunque con animali che soffrono, di cui devi interpretare comunque le necessità e soprattutto, insomma, anche tutte quelle che sono eventualmente le cose non sempre belle. E qui c'è tutto questo, secondo me.
0: A proposito di macchine, abbiamo visto un sacco di macchinari, di tecnologia. C'è qualcosa che ti ha stupito?
1: Ma non lo so. Allora, fortunatamente io, lavorando sulla parte della specialistica, tutti i giorni, insomma, entro in realtà dove davvero dici wow, ma neanche negli ospedali degli umani ci sono queste cose. Quindi tante volte anche quelli che spesso si dice i costi sono esosi eccetera, i proprietari purtroppo il backstage non lo vedono, ma nel backstage veramente ci sono macchinari che hanno anche dei prezzi qua, poi ovviamente li vendono anche, quindi senti anche dei prezzi che dici wow, cioè ci sono cose che costano anche milioni di euro. Quindi i nostri animali oggi vengono comunque curati con davvero, credo, il top di gamma di tutto quello che c'è sul mercato anche da questo punto di vista tecnologico.
0: Quindi qua a Shivak oggi abbiamo visto qualcosa che aiuta il benessere dei nostri animali, ma come ci hai detto tu, aiuta anche la stabilità psicologica dei veterinari.
1: Nel senso, allora, aiuta sicuramente il veterinario ad essere ancora più bravo su quelle che sono le specialistiche. Devi pensare che sono comunque persone che studiano tantissimi anni, che continuano comunque a studiare, perché la medicina veterinaria non è una scienza fissa, è in evoluzione, perché ovviamente si scoprono continuamente nuove tecniche, nuove tecnologie, appunto, anche con i vari macchinari che ci fanno fare degli step sempre in avanti. E quindi penso sinceramente che non so se c'è tutto questo benessere del veterinario, ma sicuramente c'è tutto perché il veterinario possa fare il suo lavoro davvero con tutti i santi crismi.
0: Da Rimini, Shivak 2026, Davide Cavalieri, io continuo a fare quattro passi e incontriamo altre persone.

0: & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Cancro. Giugno argentato per gli animali cancro, per arginare le prove titaniche di Saturno e Nettuno in Ariete. Giove e Venere nel segno vi renderanno armonici, belli, irresistibili, soprattutto se state cercando una famiglia che vi adotti per la vita, per andare lontano ed esplorare nuovi contesti di amicizie e collaborazioni. Marte e Mercurio in Toro. Il colore del mese sarà l'argento, simbolo della Luna, vostro pianeta guida, sinonimo di purezza, giustizia, onestà, collegato al significato di amicizia, gentilezza e sincerità. Leone. Venere nel segno, accompagnata da Urano e Mercurio dinamici in Gemelli, ma anche Saturno e Nettuno infuocati in Ariete, apriranno le porte di giugno agli animali leone, sconfiggendo Mercurio e Marte in Toro, con Plutone in Acquario, pronti a convogliare la vostra velocità e il dinamismo in giochi e nuove avventure. Il colore del mese sarà il lilla, nato dall'unione tra rosso impulsivo e blu quiete, a favorire l'incontro tra queste due tendenze, donando intuito e fantasia, ispirazione, il perfetto messaggio per voi. Vergine. Subbuglio a casa degli animali vergine nel mese di giugno. Urano e Mercurio in Gemelli, potenziati da Plutone, cambieranno la disposizione dei vostri effetti personali e giochi in casa e al parco, a volte testando le vostre abilità da investigatori. Mercurio e Marte in Toro non ne sbaglieranno una. Periodo di upgrade educativo che vedrà nel vostro colore del mese il nero, negazione del colore, simbolo di eleganza ma anche autorevolezza per le sue capacità di assorbire tutti i colori dello spettro, così come per voi i nuovi assestamenti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
3: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
2: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dard, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

ha sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bay & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali, che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Anne Komitsu.

un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo, ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di giugno. Quale colore rappresenterà ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Buon inizio estate a tutto lo zodiaco. Capricorno. Giugno elettrizzante per gli animali Capricorno, con Giove e Venere in Cancro, a testare la pazienza nelle comunicazioni e nelle relazioni, e Saturno più Nettuno carichi in Ariete, a mettere sotto sopra l'ambiente domestico. Per voi, diligenti, referenti dell'ordine, la missione sarà tenere saldo il timone. Con l'aiuto di Marte e Mercurio, amici dal Toro, sarete come il colore bianco, sinonimo di pace, purezza, guarigione. Nuovo inizio, tutto da scrivere, progetti da avviare in educazione e addestramento insieme a mamma e papà umani. Acquario. Giugno vorticoso per gli animali acquario, con Venere contro il leone e Plutone nel segno, Mercurio e Marte taurini, tutti pianeti ad accendere la vostra energia esplorativa. Via libera, fuori dai soliti ambienti, con dovute cautele. Urano e Mercurio in Gemelli vi forniranno le soluzioni giuste per le piste olfattive da intercettare. Il colore del mese per voi sarà come un mandala, variopinto e misto, da giocare e individuare nei toni in compagnia dei vostri amati amici umani. Un po' buddhisti e hindu, sarete pronti ad allinearvi con l'equilibrio delle forme geometriche che rappresentano l'universo. Pesci. Giugno terzo per gli animali pesci, con Venere e Giove nella casa della creatività, del piacere, in Cancro, a salvarvi dalle responsabilità di complicati compiti educativi e di addestramento. Ostacoli e circuiti potranno aspettare almeno il tempo di una scorazzata tra erba e acque da schizzare. Il colore del mese sarà per voi il blu, freddo in apparenza, di grande bilanciamento, ad amplificare le vostre doti di innata spiritualità e sensibilità verso gli esseri viventi, emozioni e sentimenti. Il blu è anche il colore delle relazioni, della fedeltà, dei legami profondi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
2: Eccola
1: Fede.
2: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
1: Che è diventata più grande in questi giorni.
2: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
1: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, come possiamo dire, una sequenza di cose che ha portato che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i Salvami che fa Federica.
2: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide, perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte.
1: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa visita è stata, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
2: Questo è vero. Noi siamo andati a girare i nostri Salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in
1: che
2: più,
1: mi sembra la cosa più importante.
2: Esatto.
1: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Bar, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere il rispetto dei volontari anche. Cioè, quindi alla fine siamo andati lì, pensavamo,
2: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno
1: dei
2: ha
1: meccanismi,
2: il suo carattere, qualcuno,
1: certo,
2: è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
1: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora, sì, alla cat house. Ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
2: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera. Non avrete pensieri tipo: oddio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
1: È vero?
2: Sì.
1: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
2: Sì. Non diciamo di quanto.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

Questa è sempre Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago e in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD. E gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento, o in un appartamento elegante a Parigi, o in una casa a vista oceano in California, non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Let's go.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pienogiorno. L'autore dell'indicabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane? Illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop. Stai ascoltando Radio Bau and Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde in Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio e tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bau, a fra poco.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale VIP amanti degli animali. Nasce il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, sotto il segno dei gemelli con ascendente Cancro, un'anima dolce ma molto battagliera. Stiamo parlando della bellissima e carismatica attrice Angelina Jolie, da sempre protagonista del jet set, dai chiacchierati amori di gioventù, Val Kilmer, gli ex mariti Billy Bob Thornton, Johnny Lee Miller e Brad Pitt, alle apparizioni in tenera età, 7 anni, recitando al fianco del padre John Voight. La sua capacità espressiva e comunicativa brilla nel segno gemelli con freschezza e versatilità, passando da Ragazze interrotte, 1999, capolavoro drammatico, alla action comedy Mr. & Mrs. Smith nel 2005. Giove e Luna in Ariete congiunta a Marte colorano il temperamento dell'attrice di determinazione, tenacia e forza, perfetta in Tomb Raider, eroina guerriera, icona di femminilità e grinta, così come il suo lato più dark in Maleficent 2014, rilettura in live action del classico Disney della Bella Addormentata nel Bosco. Angelina assume il ruolo più importante della sua vita come madre di tutti i figli, putativi, umani e animali, biologici, adottivi, di altre specie, come suggerisce l'ascendente in Cancro, simbolo materno di cura degli altri, unitamente alla Venere in Cancro sull'ascendente, potente mix tra Yin e Yang e bellezza unita a sensibilità. Urano, nella casa della famiglia, denota esperienze familiari non convenzionali e spesso tumultuose, ma di grande apertura mentale ed empatia. Nettuno in casa quinta con la casa 12 e il Sole in casa 11, rivolte alla salvaguardia dei meno fortunati. Da qui le missioni della Jolie, nell'impegno per la conservazione della fauna selvatica e del benessere degli animali. Una riserva in Cambogia, gestita da ex cacciatori come guardie forestali, il suo sostegno al santuario Nankuse Wildlife in Namibia, per la protezione di animali feriti e orfani, rinoceronti ed elefanti, adozione di animali randagi da accogliere in famiglia, campagne di sensibilizzazione per la vita delle api e attivismo contro lo sfruttamento di ogni forma e derivazione. L'Astro Bau vi dà appuntamento tutti i giorni su Radio Bau.
2: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati in Radio Bam & Company, I Love Animals, questa mattina insieme a Federica Bertoni, che ha portato il sole stamattina.
2: Eccomi qua, woohoo! Mi vedi, sono proprio il sole.
1: Sei raggiante.
2: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
1: Umilissima. Sì, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero, pare che lo abbia trovato adesso, mi pare. Sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono. A un certo punto, dopo qualche mese, si rendono conto che è un giaguaro nero.
2: Una cosina delicata, una da cosina. Nulla, insomma. Ecco.
1: Allora, no, cioè, ma non se ne sono accorti prima. Ecco. La domanda vera è: guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
2: Magari, sai, essendo una coppia di anziani, ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però avevano carina, cioè,
1: qualche svista. Anni fa avevo letto, tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano proprio adottato, avevano trovato un orso. Anche, cioè, qui,
2: anche lì,
1: anche qui, ma ragazzi,
2: non ti accorgi della distinzione, insomma. Sono piccolini, sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
1: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario SIWA di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi.
2: Sì.
1: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che, insomma, potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male.
2: No, niente di male, ma come
1: tutto
2: anche
1: bene.
2: Il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
1: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta, si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se n'è tranquillamente
2: andato.
1: Vedi,
2: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre
1: dobbiamo imparare noi a essere più bravi. Ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bam & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bau and Company. Ma oggi voglio chiedervi un favore personale, quello di non mangiare più il polpo, proprio lui, l'Octopus vulgaris. E se mai vi fosse capitato di pensare che il polpo fosse solo un osservatore molle, passivo della nostra vita, dovete assolutamente rivedere tutti i vostri pensieri e le vostre basi. Le ricerche dimostrano che questi geni a otto braccia sono capaci di serbare veri e propri rancori, attenzione, sia verso gli esseri umani che verso le altre creature marine. Pensate che sono stati persino ripresi mentre lanciavano intenzionalmente conchiglie e sedimenti di vario genere contro individui marini che non gradivano. Sembra che, oltre a essere estremamente intelligenti, possano essere anche piuttosto vendicativi. Con tre cuori e nove cervelli, uno centrale più uno per ogni tentacolo, hanno sicuramente memoria e capacità sufficienti per ricordarsi di chi li ha disturbati e reagire di conseguenza con i loro attacchi subacquee. Oltre a non cibartene più, la prossima volta che fai immersione, forse ti conviene portargli un regalino. Insomma, io sarei più propenso a restare dalla loro parte che contro. Questo è sempre Radio Bau & Company, ti lascio con la musica di Music & Pets, a fra pochissimo.
0: Music & Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau & Company.

E ben ritrovati amici di Radio Bayern Company. Oggi vi porto in Liguria, dove c'è un sentiero che dobbiamo assolutamente percorrere, attraversa borghi e paesaggi incredibili, facendoci innamorare definitivamente delle Cinque Terre. È la strada che da Rio Maggiore arriva fino a Porto Venere, un percorso che non lascia mai il mare, passa tra paesini e falesie e ci regala scorci incantati. La primavera è la stagione ideale per percorrerlo, visto che non fa ancora troppo caldo. Il cammino inizia da Rio Maggiore, come vi dicevo, passando per il santuario di Montenero e termina a Porto Venere. Il sentiero è lungo quasi 13 km e oggettivamente presenta qualche difficoltà, in alcuni tratti c'è un dislivello di 500 metri. Il cosiddetto sentiero dell'infinito segue antichi tracciati nella macchia mediterranea e attraversa luoghi incontaminati e fermi nel tempo. E faremo tappa alla Madonna del Montenero, il santuario panoramico. Da qui c'è una vista spettacolare che arriva fino alle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Alla fine del percorso si arriva a Porto Venere, disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti. Porto Venere è un borgo di pescatori che ci incanta con i suoi colori, la posizione e l'architettura. Le stesse cose che incantarono Dante Alighieri, Petrarca e Lord Byron. Prendete informazioni sui treni, c'è un locale che fa tutte le fermate precise. Ci mette un po', ma è comodissimo. Evitate di andare in auto alle Cinque Terre per non creare ingorghi e per non restare voi stessi bloccati nel traffico. Mentre state consultando quale treno prendere, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con noi.

0: E rieccoci a Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupffer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura.

è una cara amica di Radio Bao e di tutti gli animali. È praticamente impossibile riassumere la sua vita in poche parole. Diremo solo che ha un marito che l'adora, con cui lavora da tantissimi anni, le piace fare agility dog con i suoi amati cani e che è una leggenda vivente della musica italiana. Donatella Rettore, con Splendido Splendente, adesso qui su Radio Bao & Company.

E rieccoci, Radio Bau ti porta a Parigi a visitare le cimitero di Chiens et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero di Chiens è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali, se vi capitasse di visitare Parigi.

0: Radio Bau & Company, naturalmente. Quale sarà il segno zodiacale più fortunato di giugno? Ma naturalmente voi, gemelli. Animali gemelli, in giugno uguale brio e allegria, ovviamente per il vostro compleanno. Con Urano e Mercurio nel segno, a risvegliare sensi e intelletto, l'affetto aprirà le porte del cuore grazie a Venere innamorata in Leone, pronti a batticuori, per gite e sperimentazioni di condivisione sociale ed educazione in team. Il colore del mese sarà il giallo, il sole, l'estate, la felicità, il cambiamento, sinonimo di ottimismo e giovinezza, luminoso ed evocativo, per un carattere aperto, rilassato e potente. Buon compleanno, vivaci pet gemelli, eterna fanciullezza. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.